E noi non ci fermiamo, voi non vi fermate. Continuiamo con la nostra sigla d'apertura qui sul palco della Peschiera. Paolo Bertoli con tutta la sua orchestra. Siamo lietissimi di farvi ascoltare la nostra musica e soprattutto

sul palco del Peschiera per voi questa sera all'orchestra Paolo Bertoli. Allora, prima di iniziare la nostra serata abbiamo tenuto compagnia con la nostra sigla d'apertura, ma io vi chiedo un grande applauso e un ringraziamento naturalmente per Cicci e per Joe Fantini. È merito loro se siamo qui in vostra compagnia, per noi è il nostro debutto e la nostra prima volta. Sentiamo sicuramente la responsabilità, ma siamo elettrizzati e non vediamo l'ora di farvi ascoltare tutti i nostri successi. E allora iniziamo forte, vogliamo iniziare però dalla musica italiana, quella che ha fatto sognare intere generazioni. A tempo di cumbia ho camminato, naturalmente lei, Valentina Marchiafava. Buona serata e buon divertimento dall'orchestra Paolo Bertoli.

0: E noi siamo sempre più innamorati della sua splendida voce. Il vostro applauso per Valentina Marchiafava.
1: Grazie.
0: Dai bei brani della musica italiana passiamo ai brani di casa nostra. È un grande successo che ci ha accompagnato e ci continua a accompagnare. L'aspettami lì. A tempo

invitati amici, prima dell'inizio della serata ci aspettavano con ansia, aspettavano Paolo Bertoli qui per la prima volta alla Peschiera. E siamo solo all'inizio, tante canzoni arriveranno, ma adesso

0: dedicata a quelle persone che sanno ancora aspettare in questa società sempre più frenetica.
1: È vero.
0: Oh, in tanti aspettavano anche questo, di ballare il primo Fox della serata. Dalla Pisa

che ritmo, sicuramente sì, a giudicare dalla pista. Allora io direi che siamo belli pronti per iniziare con la grande tradizione italiana, il caro amato Liscio. Vai la prima.

fatto un bel giretto fino alla Francia, ma adesso ritorniamo qui perché è il momento di ballare una mazurka, si intitola Pallina, fai che si rimbalza.

siamo molto egregio, ma siete bravissimi e anche molto in forma. Adesso viviamo un momento un po' romantico, passionale, perché ne arrivo il tango. Ci stringiamo.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: E continuiamo questa bella serata con un bel ritmo caraibico.

sensuali della baciata. Riprenderemo sicuramente dopo questo genere, ma dobbiamo accontentare ancora le richieste dei tanti che ci hanno detto: ma la fate quella canzone? Lassù il cielo è una coperta ricamata. E questi sono proprio i nostri grandi classici.

abbiamo fatto bene a farla, questa. Volete dirvi che vi piaccia, i nostri grandi classici, cantata e suonata da tante orchestre, ma questa sera ci pensiamo noi a farvela ascoltare.

0: Valentina
1: Tommaso.
0: Grazie, godetemi che vi sia piaciuta la nostra versione.
1: Grazie. E arriva una bellissima Begin, fa parte del nostro ultimo album.

0: E la nostra Valentina ultimamente si è leggermente montata la testa. Pensate che vuole anche andare a Hollywood, cantare a Sanremo.
1: Tutto io voglio fare. Una grande attrice un giorno io sarò.
0: Sì, sì.
1: O in alternativa canterò.
0: Pensaci.
1: Vedrai.

In attesa di vederla ad Hollywood e a Sanremo, le facciamo un bel applauso. Brava. Aspettate. La nostra Valentina. Ti congediamo con questo bel applauso perché Paolo Bertoli riguadagna il centro del palco con un giro corto, cortissimo di Liscio.

0: la parte più tranquilla del brano, questo stornello. La quiete prima della tempesta, provate ad ascoltare quante note usciranno da quella fisarmonica. Senti che roba, vai Paolo!
1: Ci siamo!
0: Oh, vai!

alla Peschiera per la prima volta, lo ricordiamo. Tanti tanti applausi e sorrisi questa sera, noi siamo contentissimi. Allora facciamo ancora ballare i nostri ballerini un po' di sano liscio. Una bella polca scatenata.

E su questo brano abbiamo potuto sentire il suo più lato tecnico e virtuoso, Paolo Bertoli, fisarmonicista doc. E adesso, lietissimi di cambiare genere e farvi ballare questa baciata, scritta in collaborazione con Sonia De Castelli e Joe Fantini, compagnia.

Quando i brani sono così belli è ancora più bello ricordare le belle collaborazioni. Gio Fantini, Sonia De Castelli, Paolo Bertoli, La Baciata Companiero. Arrivato così il momento atteso da tanti, il momento del ballo di gruppo. Scateniamoci un po' a tempo di cia cia cia. Bessami.

0: solista, vai Saul. La bella musica italiana qui alla Peschiera, tutti i grandi successi, repertorio a 360 gradi questa sera. Paolo Bertoli per la prima volta su questo palco. E noi, andando in giro per l'Italia puntualmente su questo brano, facciamo sempre un sondaggio. Vogliamo capire, a seconda di dove siamo a suonare, se sono più pazzi gli uomini o le donne. Lo capiremo per alzata di mano, partiamo dagli uomini. Uomini, alzare la mano, chi si sente pazzo?
1: Le mani.
0: Uno, due, tre.
1: E le donne?
0: Donne!
1: Eccole! Scusa se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse...
0: Le donne sono più pazze.
1: Eh sì.

0: il bacio è arrivato. Ed è arrivato anche il momento di scatenarci con gli ultimi successi di Anna Lisa. Per voi, esibizionista.
1: Forza, tutta la grinta.
0: Vai, pensiera.

0: Grazie a tutti!
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: terminano qui i balli di gruppo alla festiera. Complimenti, complimenti a tutti i ballerini che li hanno animati. Vai ragazzi, ritorniamo al ballo di coppia con la cumbia Chiquitita.
1: I grandi successi degli ABBA. Questo stupendo intro. Vogliamo tutti in coppia.

Peschiera, il capotreno è lui, è Paolo Bertoli. Parte il treno dell'amore, è qui.

0: Abbiamo abbassato un pochettino, perché appunto ci hanno richiesto di abbassare, abbiamo anche abbassato, giusto Tommaso?
1: Giusto, giusto.
0: Quindi accontentiamo sempre tutti, basta che voi ci dite le cose e noi lo facciamo. Questa bella gente qua, appena arrivata dal Giappone, guarda, dalla crociera, hanno ancora... Facciamo un applauso grande. Piero, Teresa, bentornati, ci siete mancati. Tornati questa mattina e sono già qua a ballare, per il fuso orario, vero? Per la pelle, dicono che per la pelle, eh? Ma facciamo un bel applauso, ditemi, Paolo Berto della sua orchestra, vi piace, sì o no? Di più, sì! Grazie. Di più, Mario! Rufiano? Allora, due parole per questo bellissimo pubblico che noi ce l'abbiamo e siamo veramente contenti di averlo. Paolo?
2: Beh, è la prima volta che sono qua, sono molto emozionato e sono contento che l'orchestra è andata bene e speriamo di vederci presto.
0: Che dite? Sì o no, Clara? Sì o no? Va bene, allora vi congedo ancora con un brano, Tommaso, poi andiamo a mangiare un po' di pasta, se volete, e poi facciamo un quarto d'ora di pausa, vi va bene? Perfetto. Valentina, che dici?
3: Va bene, però poi vi rivolgiamo qua.
0: Sì, perché la seconda parte vanno giù di brutto. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo, salutiamo Prima Antenna e Radio Liscio che ci saluta
3: Ciao. Con
0: questo bel brano. Ciao a tutti, ciao.
1: Grazie, grazie Gio per le belle parole. Allora continuiamo noi con un brano che veramente sta spopolando.

Angelo Famao e i suoi successi. Come detto prima dall'amico Joe, noi ci diamo un po' di pausa, un quarto d'ora circa, ma prima di dirci della pausa vi ricordo che qui al palco abbiamo innanzitutto, potete venire a fare qualche foto con noi, e poi abbiamo tutta la nostra discografia, CD, chiavette USB e tutti i Deplian delle nostre gite e vacanze. Grazie, a dopo.

radioliscio.it. Tutto il nostro mondo a portata di click. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Splenderà ancora il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di mercoledì e con temperature massime praticamente estive, picchi anche di 27-28 gradi, in particolar modo sulla pianura padana e sul versante tirrenico. Da segnalare solo delle nubi nella seconda parte del giorno e specie sui rilievi di nord-ovest. I venti inoltre saranno in attenuazione con mari poco mossi. Dettagli maggiori in merito sull'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: 30 settembre 2026, ciao carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Salutiamo ufficialmente il mese di settembre, ultimo giorno. Come lo passerete? Io qua con voi e poi a scrivere, a preparare un botto di roba pronto per lanciarmi poi in quello che sarà il primo weekend di ottobre, già pregno di eventi. E oggi ne metteremo tanti altri, tanta altra carne al fuoco per il vostro fine settimana, lo sapete che qua dalle parti di Energia Contagiosa il weekend è sempre molto importante. Oggi giornata internazionale del podcast, del copywriter e della traduzione, quindi tutta roba che ha a che fare con la comunicazione. Ben vengano anche queste giornate per celebrare il podcast, per esempio, che comunque è una cosa che ha preso sempre più piede. Il copywriter, che è una figura lavorativa sempre più diffusa, e beh, della traduzione, ormai con tutti questi traduttori elettronici non so neanche più quanto ce ne sia bisogno. Comunque, teste. Allora cari, io sono pronto, se siete pronti anche voi, 331-335-6565. Max, buongiorno, dacelo tu il buongiorno come si deve con qualche canzone, dai, cominciamo.

E allora carissimi, ben ritrovati, welcome back on board sulla nave che vi condurrà in giro per l'Italia a caccia di tante belle feste, tanti belli eventi anche in questa puntata di oggi. Questa nave si chiama Energia Contagiosa, al timone c'è il vostro Alo, il sottoscritto, in cabina regia il nostro Max Quarti. Ciao Max, di nuovo buongiorno anche a te. Allora, dove andiamo oggi? Belle tappe, cominciamo dal Piemonte, ce ne andiamo alla Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri, provincia di Torino. Io sono un amante della trippa, la mangio ogni volta che posso, quindi qua sicuramente farei man bassa. E poi ce ne andiamo alla 68esima edizione di Elogio della Bionda, questo a Villanova d'Asti. Di cosa si parla qua secondo voi? La birra? Non è la birra, ci andiamo tra poco. Poi ci andremo anche in Emilia Romagna, Rimini, prima Sassofeltrio, 27esima sagra fagioli e cotiche, tanta roba. E poi Spilimbergo Modena per Mascot, fiera dell'aceto balsamico tradizionale. Wow! E poi un trittico tutto romano, tutto laziale. Ancora pasta e fagioli a Pisoniano, Roma. Festa dell'uva di Mentana, in quel di Mentana, sempre Roma. E poi in provincia di Frosinone a Piglio per la sagra dell'uva cesanese del Piglio. Ce la faremo a vedere tutte ste feste in una sola puntata? Non lo so, lo scopriremo insieme. Sentite, volevo aprire con sta curiosità, perché ce l'ho qui da due giorni e ho detto vabbè, oggi glielo dico, perché parla degli starnuti degli uomini, fa molto ridere, perché gli uomini starnutiscono più forte. Secondo me noi starnutiamo più forte in tutti i contesti, perché poi quando siete tra le mura domestiche, sta cosa di essere così delicatine come quando fate gli starnutini in giro, secondo me poi cambia. Comunque il New York Post ha dato una risposta a questa cosa qua, dicendo che lo starnuto è un riflesso protettivo, intanto un'irritazione, no, delle vie respiratorie. Gli uomini hanno dimensioni dei polmoni, delle vie aeree, forza dei muscoli respiratori, anatomia di naso e gola più marcati, no? E quindi è normale che facciano più bordello quando vanno a starnutire. Però secondo me le donne, che sono molto più legate al bon ton di noi, che siamo un po' delle bestiacce, ci stanno più attente, magari lo trattengono un po', mentre noi proprio più senza ritegno. Poi in casa non ne parliamo, ma tra le mura domestiche è tutta un'altra storia sotto tanti punti di vista. Dai, vi aspetto qua che partiamo per il nostro lungo viaggio dopo qualche canzone.

Buongiorno, buongiorno. Sono arrivati un po' di messaggi al 331-335-6565. Claudio da Sarzana, provincia di La Spezia. Sei già il secondo che scrive da Sarzana in questi giorni, me ne ricordo un altro. Comunque sono in macchina direzione lavoro e fuori stamattina si sente proprio che siamo a fine settembre. È arrivato il fresco e vai, non ne potevo più. Vi ascolto volentieri, buona giornata. Grazie Claudio, ci fa piacere essere con te in macchina. Se c'è un po' di traffico ti teniamo compagnia. E ci sono anche Lucia e Mario che scrivono da Tolmezzo, provincia di Udine, tutt'altra parte. Ciao Radio Liscio, siamo Lucia e Mario. Mattinata tranquilla, Radio Liscio in auto. Buongiorno a tutti quanti, grazie caro. Cari anzi, ci fa molto piacere di essere anche nella vostra voiture. Allora cari, già che siete in macchina, impostiamo una direzione, no? Dove ce ne andiamo? Andiamo in Piemonte, cominciamo da qua il nostro viaggio. Due tappe bellissime. Cominciamo da Moncalieri, che sta in provincia di Torino, che celebra un prodotto che non è che piaccia a tutti, però a chi piace, a me piace. Sto parlando della trippa, fiera nazionale della trippa di Moncalieri, proprio il gusto popolare di questo piatto, povero ma ricco di gusto, celebrato in mille sfumature. Qua la trovate bollita, al sugo, coi fagioli, con il pomodoro e anche in varie preparazioni più creative, proprio per dar lustro a questa antica ricetta che coinvolge l'intero centro cittadino, trasformandolo in un itinerario del gusto, dove troverete stand, show cooking, laboratori di cucina, spazi espositivi dedicati ai prodotti tipici del territorio e poi appuntamenti culturali, mostre, musica dal vivo, spettacolo per i bimbi, visite guidate al patrimonio storico di Moncalieri, che poi è molto molto carina. Insomma, queste fiere a me piacciono molto perché raccontano, no, proprio la tradizione di tutto quanto un territorio. Poi è molto bello perché ci sono questi mega pentoloni dove viene cotta questa trippa, che si trova un po' in tutti i modi, come vi dicevo. C'è anche l'insalatina di trippa, il salame di trippa, il mac in trippa, che immagino sia un panino ispirato, no, al celebre Mac. E poi c'è un bel programma, come vi dicevo, molto molto attivo. Lo trovate, io sono su Visit Moncalieri, lo sto trovando qua, e giorno per giorno, ora per ora, c'è tutto quello che succederà. Comunque insomma, la cosa bella è questo assaggio di questa trippa, che proprio viene dal pentolone, in un'atmosfera meravigliosa. Bene, Moncalieri l'abbiamo salutata. Poi c'è un'altra festa, questa si tiene a Villanova d'Asti, che ovviamente è in provincia d'Asti, ed è la 67esima edizione di Elogio della Bionda. Cos'è sta bionda? Sarà la birra bionda? Sarà qualche donna particolarmente bella bionda? No, è la gallina bionda piemontese, un prodotto gastronomico di pregio tipico della zona appunto di Villanova d'Asti e dintorni. La sua carne ha un sapore leggo ricco e delicato, e questa razza di pollo è appunto la protagonista assoluta di numerose preparazioni, spesso accompagnate da verdure fresche del territorio. Quindi negli stand sarà possibile pasteggiare, ma anche presso le aree dedicate allo street food e ad altre specialità locali. E poi ci sono mostre, esposizione dedicata alla razza di pollo, quindi alla bionda, e momenti culturali come concerti con cori, e poi vengono organizzate tutta una serie di attività ludiche, insomma, per rendere la festa bella coinvolgente e bella divertente. Hai capito che entra il Piemonte? E allora Moncalieri Torino, fiera nazionale della trippa di Moncalieri, imperdibile evento che va avanti fino a lunedì. E poi Elogio della Bionda fino a lunedì 5 ottobre, quindi ve lo potete gustare bello bello, agile agile, hai capito? Buon appetito! Poi con dei sapori così, uno è già lo stomaco è già aperto, no?

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci qua, si parla di educazione in viaggio, ben ritrovati carissimi. Allora, quest'estate, secondo me, lato mio, è stato proprio sintomatico di questo articolo che sto per leggervi, ovvero l'italica maleducazione in ferie ormai ha raggiunto livelli esorbitanti, proprio siamo sempre arrabbiati, sempre di fretta, ma poi anche legato al fatto che stiamo sempre in coda, un overtourism da paura. Ste vacanze proprio dal punto di vista umano le ho viste davvero molto molto stressanti e ho visto in giro tanta gente molto molto stressata, e questo si traduce in una diffusa maleducazione. Perché vi dico questo? Perché è uscito questo studio di Safari Bookings, dove appunto si sono chieste chi fossero i turisti più educati, no? E hanno stilato questa classifica in giro per il mondo. Allora vi dico subito il podio. Allora, terzo posto gli svizzeri con il 10,5% delle preferenze, sono molto precisi nelle richieste, sempre in orario, mai polemici, mi sembra una cozzaglia di luoghi comuni, però vabbè, gli svizzeri si beccano sto voto. Secondo posto i norvegesi, molto apprezzati per la tranquillità, l'approccio ecosostenibile e il rispetto per le popolazioni locali, sono sempre gentili, autonomi e non pretendono niente, quindi capito, i norvegesi sono dei begli ospiti. Mentre al primo posto con il 21% delle preferenze, secondo voi chi sono i turisti più educati al mondo, no? Per le preferenze dei tour operator e di chi li ha votati? Naturalmente i giapponesi, una roba incredibile, la loro cultura ed educazione la conosciamo. Quando vanno alle partite di calcio, addirittura prima di andare via mettono a posto, poi hanno forme di saluto molto gentili come l'inchino, il tono della voce sempre basso, la loro abitudine appunto a lasciare tutto quanto in ordine e lasciano i luoghi alle volte più puliti di come li hanno trovati, no? Quindi sono proprio perfetti. E sono invece proprio l'opposto di noi, che sapete che posizione abbiamo in questa classifica? Ultimi! L'Italia è stata classificata come il paese con più maleducati. Il turista italiano è troppo casinario ed espansivo, non rispetta ordine e file, si mostra insofferente riguardo al rispetto dei tempi degli altri, hai capito? È molto rigido, ha aspettative molto alte rispetto al comfort e gli standard di servizio che in alcuni paesi non ci sono, si lamenta molto, critica troppo, insomma siamo proprio un disastro. L'unica nota positiva è che abbiamo una grande curiosità gastronomica e questa, vabbè, non ce la toglie nessuno. No, comunque io questa classifica la capisco perfettamente, proprio quest'estate ho avuto proprio la comprova di quanta cafonaggine si sia in giro e purtroppo c'è poco da fare. Molta la portiamo noi, è stata solo una mia impressione, eh? Che ne dite? 331-335-6515, anche se direi proprio di no, vista la classifica qua, no?

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Eccoci qua, carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. C'ho subito un messaggino, ci arriva da Vasto, che sta in provincia di Chieti, bellissimo posto. Ce lo scrive il nostro Pietro: buongiorno Alessio, sono Pietro, vi ascolto dal negozio. Siete una compagnia fissa del mattino, questo mi fa molto piacere. Ci risponde anche al tema di prima, parlavamo dei più maleducati. Confermo e sottoscrivo, quando si parla di turisti e italiani siamo sicuramente i più maleducati. Non sappiamo più aspettare. Questo immagino valga anche nel tuo lavoro, caro. Un abbraccione a Pietro. Così, ragazzi, bisogna essere più educati, bisogna prendere esempio dai giapponesi, altrimenti poi non ci fa più andare da nessuna parte, neanche alle belle feste che ho programmato per voi. Scherzo, naturalmente. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, dove ci sono due feste bellissime di cui voglio rendervi conto. E la prima ci porta in quel di Sassofeltrio, che sta in provincia di Rimini ed è una sagra dedicata a fagioli e cotiche, 27esima edizione. Una della meraviglia proprio che rappresenta la cucina contadina dell'Appennino. I fagioli, io impazzisco per i fagioli in umido, arricchiti poi da queste cotiche di maiale, danno vita a questa bella preparazione sostanziosa, saporita, no? Che parla proprio delle campagne romagnole. Durante la festa, stand gastronomici che propongono questo piatto secondo ricette tramandate nel tempo, affiancato da altre specialità locali e vini del territorio. Atmosfera tipica delle feste di paese, fatta di convivialità, musica e momenti di incontro, dove il cibo diventa il filo conduttore di una tradizione naturalmente ancora molto viva. Bravi, bravi, a me con le cotiche e i fagioli mi avete preso, sto weekend tutti a Sassofeltri. Oppure possiamo andare anche in quel di Spilamberto, che sta in provincia di Modena, quindi dalla Romagna ci spostiamo nell'Emilia. E cosa si fa in Emilia? E si assaggia l'aceto balsamico al Mascot, fiera dell'aceto balsamico tradizionale, evento che va in scena per tutto il weekend, unico e irripetibile. Si parla dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. L'evento è promosso dal Museo dell'Aceto Balsamico Tradizionale in collaborazione con il comune ed è un avvenimento, proprio c'è il della cottura del mosto a cielo aperto in questi paioli governati a fuoco lento dai maestri delle comunità che aderiscono alla consorteria, e quindi potrete partecipare alle degustazioni guidate di balsamico tenuto dai maestri naturalmente. Poi si potrà entrare gratuitamente al Museo dell'Aceto Balsamico e poi la domenica si svolge anche il tradizionale mercato del mosto cotto. Molto carino, ci sono un sacco di cose, ovviamente ci sono un sacco di posti dove mangiare e dove assaggiare piatti della tradizione. C'è un po' di tutto durante queste feste, c'è il Voglia di Arare, lo show con la banda storta, degustazioni guidate, corte del gusto a Rocca Rangoni, caccia al tesoro, corsi di cucina per i più piccoli, parate musicali, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Un evento meraviglioso questo Mascot, trovate tutto anche su mascot.it per il programma dettagliato. Insomma, cari, se vi va, sagra dei fagioli e delle cotiche a Sassofeltrio, Rimini, oppure Mascot, fiera dell'aceto balsamico a Spilamberto, Modena, mo te lo do io il benvenuto della Romagna, guarda qua che roba, che meraviglia.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Avete voglia di scendere in pista? Inizio ad anticiparvelo, sarà un super weekend quello alla Peschiera di Valdengo. Sabato sera Paolo Bertoli, domenica Tony D'Aloia, per farvi ballare, per farvi divertire. E vi ricordo sempre che lo spettacolo del sabato sera va anche live su Prima Antenna in tutto il Piemonte. È importante perché siamo in onda con il nostro Radio Liscio Live, quindi non potete mancare, che la festa esplode. State connessi con noi, Radio Liscio, Instagram e Facebook, per tutte le nostre novità. Le news adesso.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini.
2: Caro energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili. In allarme i consumatori.
1: Il servizio di Alessio Galea.
3: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che apre subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, serviti in maggior tutela, aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
1: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
4: In questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato

0: Tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
1: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto.
2: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Il giallo di Pietra Catella, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la terza volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo che non è indagato. Ha consegnato due computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Una buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazze di sempre.
1: Carissimi, ben ritrovati, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, seconda ora di energia contagiosa. Sta giornata se ne sta andando rapida. Un paio di saluti a Silvana che ci scrive da Borgo a Mozzano, provincia di Lucca. Ciao Ale, sono Silvana, oggi giornata di lavoro in casa, avevo detto faccio due cose e la lista si è allungata di tanto, però vi ascolto, si comincia, un abbraccio. Ma un abbraccio a te cara Silvana, ti facciamo compagnia mentre fai tutte le tue faccende, te almeno le fai col sorriso e un po' di buona musica. C'è anche Andrea che ci scrive da Nicolosi, pensa te, provincia di Catania. Ciao Andrea, qui stamattina c'è ancora un bel clima, sono uscito in maniche corte, mi sembrava luglio. Vi ascolto mentre vado al lavoro, un salutone ad Alessio, eccolo qua, grazie caro dei tuoi saluti, mi fa sempre un gran piacere. Bene, allora volevo dirvi di questa cosa in apertura perché è uscita sta notizia, molto caruccia in realtà, che ci dava anche modo di scoprire qualcosa di più su come funziona la natura alle volte, perché c'è quest'isola che appare e scompare in un lago canadese, no? L'ha chiamata l'isola fantasma, è lunga circa 140 metri, larga 70, e sembra viva, perché tu dici, non è che compare e scompare sempre nello stesso punto, dici l'acqua va giù e poi ritorna su, no, questa si muove proprio e non è un effetto ottico e neanche fatto dall'intelligenza artificiale. Per questo ha fatto molto discutere. Stiamo parlando del lago Wilson, un bacino artificiale di circa 1800 km nella British Columbia in Canada. Ma niente, è anche bella florida, ricca di vegetazione, e si sposta continuamente all'interno del bacino, no? Scompare, riappare in vari punti, come il mostro di Loch Ness. In realtà la cosa è interessante perché hanno avviato delle ricerche specifiche anche grazie all'agenzia spaziale, e l'indagine ha confermato che è un lembo di terra emersa che era scomparso e poi ricomparso a ovest un paio centinaio di chilometri più in là. Questo è possibile perché cosa succede? Che l'innalzamento delle acque fa sollevare alcuni appezzamenti di terreni, tra cui questo, no? Ed è per questo che oggi ti compare qua e domani là, quindi mistero risolto facilmente, ha fatto per un po' parlare di sé. Adesso però c'è una spedizione pronta per partire per andare a vedere cosa c'è sotto quest'isola, quindi qual è l'ecosistema che le consente di galleggiare, comparire e scomparire, una cosa incredibile. Mari e laghi sono completamente celati ai nostri occhi in profondità, pensate che andiamo ovviamente nello spazio a esplorare, ma oltre il 90% di quello che c'è sotto di noi nelle profondità del mare non abbiamo assolutamente idea di che cosa ci possa essere, quindi c'è sempre molto mistero. Va bene, spero di avervi risolto questi X-Files se ne avevate sentito parlare, e adesso mi preparo perché ho ancora tre feste da raccontarvi che ci porteranno nel Lazio. Mamma, una più bella dell'altra, state lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Eccoci di nuovo Neir, carissimi, il tempo corre veramente velocissimo oggi e allora non posso indugiare oltre perché ci aspettano nel Lazio, ho prenotato tre feste bellissime alle quali voglio portarvi. Cominciamo da Pisoniano, provincia di Roma. Allora, questo evento è un one shot, si svolge soltanto di domenica, quindi cari, se siete da quelle parti non potete perdervelo. Siamo nel centro delle colline romane, si celebra appunto questa sagra della pasta e fagioli, senti come suona bene, piatto simbolo della cucina rustica laziale, nata dalla tradizione contadina, naturalmente una ricetta semplice, molto sostanziosa, protagonista assoluta di una giornata all'insegna del gusto e della convivialità. La pasta, spesso fatta a mano, viene servita con i fagioli cucinati lentamente in pentoloni sul fuoco vivo, conditi con olio buono, aglio, rosmarino e, per chi lo gradisce, un tocco di peperoncino. Io sono un bomber sulla pasta e fagioli, cioè veramente c'ho la mia tecnica, potrei venire a cucinarne un po' con voi, cari amici. Poi mercato locale, danze popolari, insomma tutto quello che serve per una giornata di divertimento, tutto questo in quel di Pisoniano, provincia di Roma, 31esima sagra pasta e fagioli. Da qui ci spostiamo a Mentana, sempre stessa provincia, dove protagonista è l'uva di Mentana, 69esima festa dell'uva, anche questo un evento molto molto bello, molto sentito, con musica dal vivo, folklore, cucina tipica locale e naturalmente due giorni dedicati al vino, no? E a tutte le varie tradizioni del territorio. Tutto si svolge nel centro storico di Mentana, siamo giunti alla 69esima edizione e ovviamente si valorizza tutto il territorio anche in questo caso, quindi se volete farvi un giro e parlare di vendemmia da queste parti, a Mentana vi aspettano per celebrarla. In realtà col vino non ho ancora finito e vi porto in quel di Piglio, questa volta cambiamo provincia, andiamo in quel di Frosinone. Hanno uno slogan che mi piace moltissimo sulla loro pagina, dice: tutte le strade portano a Roma, ma la strada del Cesanese porta a Piglio. Questa strada del Cesanese è una zona dove ovviamente si beve molto bene e in questa festa ti raccontano proprio il legame, no, tra le colline ciociare, l'uva cesanese che diventa protagonista di questa festa molto bella. Le strade del borgo si riempiono di bancarelle dove si possono assaggiare vini locali accompagnati come sempre da piatti tipici della tradizione, quindi polente ricche, carni alla brace, dolci rustici e formaggi del territorio. Ci sono anche i carri allegorici e i cortei in costume per aggiungere folklore, musiche, danze popolari. Insomma, è un bellissimo luogo d'incontro con al centro tutta la tradizione vitivinicola di questo meraviglioso territorio. Hai capito il Lazio? Dai, facciamo un breve recap. Sagra della pasta e fagioli, 31esima edizione in quel di Pisoniano, fatta come deve essere fatta naturalmente. E poi festa dell'uva di Mentana, sempre in provincia di Roma, con al centro vini e tutta la tradizione gastronomica del territorio, così come accade alla 52esima sagra dell'uva cesanese del Piglio. Qua andiamo in Ciociaria, in provincia di Frosinone, dove tra polente, carni alla brace, dolci e formaggi, arriva il delizioso vino del territorio. Allora, che festa sia! Questo primo weekend di ottobre mi sta facendo impazzire, non saprei proprio dove andare a ficcarmi, chissà dove andrò, bella domanda.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ancora tempo per un messaggino da Teresa, San Vincent, provincia di Aosta. Ma che bello come spaziate dalla Sicilia alla Val d'Aosta. Mi piace un casino sta cosa. Ciao Alessio, sono Teresa. Stamattina sono a casa con il mio Jack, che immagino sia il tuo cagnolino. Abbiamo fatto colazione, ci stiamo ascoltando un po' di musica prima della passeggiata. Allora, o Jack è tuo marito, da come lo parli, secondo me è il tuo cagnolino. Vi mando un caro saluto, buona giornata a tutti. Non me ne voglia Jack, nel caso fosse tuo marito ti mando un bacio. Però a me il gancio mi faceva molto comodo, perché devo parlare di come parliamo ai nostri cani, no? Perché molti di noi fanno le vocine buffe: Giacchettino, come stai? Stai bene? Piccolino, vieni qua. Tutto normale, ragazzi, tranquilli. Ci pensa la scienza a dire che non avete nessun problema, perché parlare con il cane o il gatto, magari alzando il tono della voce e adattando un linguaggio un po' più infantile, è assolutamente naturale. Ce lo dicono sulla rivista Frontiers in Psychiatry, penso si dica così, ed è un comportamento, dicevo, assolutamente naturale. Per analizzare il fenomeno senza rischiare di influenzare i soggetti coinvolti, i ricercatori dell'Università dell'Arizona, perché per fare questi studi ci si impegnano mica poco, hanno messo a punto un sistema innovativo chiamato Aural Pet. Si sfrutta un'applicazione nota, vabbè, come Ear, e il team ha registrato in maniera casuale e invisibile brevi frammenti di audio tratti dalla routine di questi 10 partecipanti. Viene fuori che circa il 10% delle conversazioni umane catturate era destinato a cani e gatti, e le modalità sono in baby talk, no? Come se stessimo parlando dei bambini, come se fossimo dei papà e delle mamme. Dicono che la presenza degli animali è come sempre un balsamo per l'anima, e capire insomma anche quale sarà l'impatto di questa interazione vocale sul benessere psicologico. Beh, d'altronde noi qua in Italia quest'anno ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, per la prima volta il numero di animali domestici ha superato quello dei bambini presenti nelle case, ed è una cosa che comunque ci deve far riflettere. Ben vengano però questi cari amici a quattro zampe che vanno spesso a sopperire, no? Magari all'assenza dei figli, magari crescono, diventano grandi, quindi ecco che si beccano tutte le coccole, come Alan, il cane dei miei, no? Che quello è furbo, quello lì ha capito come gira il mondo. Va bene, cari, un abbraccione a voi e ai vostri amici a quattro zampe. Vi aspetto qui perché tra pochissimo ci facciamo tutto il giro delle feste di oggi, tantissime, proprio una più bella dell'altra. Se vi siete persi qualcosa, state qua perché il weekend è alle porte, cari.

Quando Max Quart etichetta sull'orologio c'è solo un segno che io devo capire. Spicciati! E vabbè cari, oggi ci siamo persi un po' tra le chiacchiere, ho preso qualche minuto in più, ma adesso recupero Max, non ti preoccupare, e lo faccio al volo, andandovi a ricapitolare tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa giornata. Ce n'erano tanti, quindi ci ho messo un po' a raccontarli, adesso sintetizzo al volo e li andiamo ad aggiungere al nostro paniere del fine settimana. A cominciare dal Piemonte, fiera nazionale della trippa di Moncalieri, provincia di Torino, me l'ero già dimenticata, ma è già tornata voglia di trippa. Una roba bellissima, buonissima, con questi pentoloni pieni di trippa fatta in tutti i modi da assaggiare, non potete perdervela. Mentre invece, se vi piacciono le bionde, le galline bionde, a Villanova d'Asti c'è il 68esimo elogio della bionda, dedicato proprio alla gallina bionda del territorio. Ma cosa avevate capito? Qui questa gallina è una vera e propria star, servita nei piatti, poi c'è tutta una mostra meravigliosa, quindi insomma, se avete voglia di questo ruspante pollo, lo trovate dalle parti di Villanova d'Asti. Da qui ci siamo spostati, siamo andati in Emilia Romagna, prima a Sassofeltrio, provincia di Rimini, per la 27esima sagra fagioli e coti, che senti come suona bene, un piatto per me adorabile, poi mixato insieme ad altre primizie del territorio. Mentre invece a Spilamberto, Modena, si parla di aceto balsamico tradizionale al Must Cot, una fiera incredibile dove poi vi fanno vedere anche tutta la cottura del mosto, come si ottiene, proprio un evento bellissimo. Poi si entra nel museo, assaggi, show cooking, masterclass, un bellissimo evento. Andate sul loro sito mustcot.it per tutte le varie informazioni e il programma super dettagliato. E poi il trittico laziale di cui abbiamo parlato poco fa, siamo stati a Pisoniano, provincia di Roma, per la 31esima sagra pasta e fagioli, e anche qua è tanta roba, pasta e fagioli è proprio un piatto a cui non riesco proprio a dir di no, poi se è fatta come dico io, e qua è fatta come dico io, sicuramente bisogna farci un salto. Anche a Mentana vi aspettano per una festa dell'uva molto carina, con anche carri allegorici, cortei, insomma ci sono tante cose a contorno, dai vini da assaggiare naturalmente a questa festa. E a proposito di uva, anche in quel di Piglio, in provincia di Frosinone, quindi in Ciociaria, c'è la 52esima sagra dell'uva cesanese del Piglio, anche questo un evento spettacolare con al centro tutta la gastronomia di questo territorio di contorno, a dei vini che ovviamente vi attendono per essere degustati. Cari, questi sono tutti gli eventi che vi ho raccontato oggi, siamo solo a mercoledì, ultimo giorno di settembre, da domani ci lanciamo proprio nelle ultime feste e via verso il weekend. Ma prima un po' di musica, Max, che prima di salutarci ci sta. Sono stato bravo, guarda l'orologio, guarda, guarda.

0: Sudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora è tutto carissimi anche per oggi, non ci resta che salutare settembre, grazie mille carissimo, sei stato un mese molto interessante, adesso però largo ad ottobre e a tutti i sapori pienamente autunnali proprio in questo weekend che stiamo raccontando un giorno dopo l'altro, una festa dietro l'altro e naturalmente il nostro racconto continua domani, sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio alle 7 e alle 14 con tutta l'energia contagiosa di cui avete bisogno. Un grazie naturalmente anche a tutti quanti voi per i messaggi che ci mandate, gli attestati di stima, ci fa sempre un grandissimo piacere e quindi ci si vede qua domani puntuali ad Energia Contagiosa col sottoscritto e il nostro grande Max Quarti in regia. Adesso vi lascio a tutti quanti i nostri colleghi e mi raccomando sempre aggiornati sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram, sulla nostra app, il nostro sito internet, perché Radio Liscio è un mondo che evolve di continuo, una festa dietro l'altra. State in contatto con noi, a domani cari, tanti baci, buona giornata, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.
2: Si accendono le luci su di me, inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
3: Di questo circo siamo le anime, di quest'arte le sue pagine.

0: Società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte già in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili rispetto al trimestre precedente. Così le famiglie rischiano un caporetto, l'allarme dei consumatori. Dal pomeriggio alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. Si tratta di una terza lettura dopo l'ok con modifiche del Senato. Affari puntati su Montecitorio, dove in estate la maggioranza con voto segreto venne battuta sulle preferenze. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto. La votazione finale dovrebbe esserci il prossimo 8 ottobre. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad cresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativo dei paesi NATO di isolare la regione di Kaliningrad. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto, nella notte, la capitale ucraina, Kiev, è stata nuovamente bombardata. Un bambino è morto per il crollo della sua casa colpita dai droni russi. Le forze di difesa aerea ucraine, fa sapere Kiev, hanno neutralizzato nella notte 5 missili balistici e 155 droni. È tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. Oggi apriamo la nostra ora insieme con il repertorio tradizionale popolare. Ce lo offre Paola Damì. Iniziamo con L'uva fogarina, mi ha detto mamma, la bella Gigogin. A seguire, Se mi vuoi bene.

0: Se mi vuoi bene, abbracciami.
1: E abbiamo iniziato la puntata di oggi facendo proprio un salto nella tradizione popolare, subito dopo Se mi vuoi bene con Paola D'Amì, ed ora è il momento di Mauro Ferrara che ci proporrà i prossimi due brani. Il primo tratto dal repertorio dell'Orchestra Grande Evento, un arrangiamento particolare del brano Riviera Romagnola, e subito dopo invece Mauro Ferrara, questa volta con l'Orchestra Casadei, Paradiso Paesano.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. In pedana Ruggero Scandiuzzi ci propone i prossimi due brani, La fotografia e Fidati.

Era la pizzicata proposta dall'orchestra Castellina Pasi, è il momento di Al Rangone, questi sempre i simpatici italiani, i prossimi due brani in scaletta, suona chitarra e melodia italiana.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo, io con te

E anche oggi siamo giunti al termine della puntata di I Simpatici Italiani. Dopo Al Rangone con Melodia Italiana, è il momento del pezzo strumentale che va ogni giorno a chiudere la nostra ora insieme. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi. A voi tutti, senza freni, Edmondo Comandini. A domani!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eniplenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di Arera. La bolletta elettrica degli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E dopo Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio, ma gli autotrasportatori temono una beffa senza un intervento sull'extra rete da cui si rifornisce il trasporto professionale. La FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, ribadisce lo stato di sofferenza del settore e sollecita il governo ad agire affinché le risorse stanziate arrivino presto. E gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di fermo dal 16 ottobre. Anche i tassisti chiedono un incontro urgente con il governo, minacciando uno sciopero. In Calabria, nuovi blocchi stradali degli agricoltori contro il caro carburante. Apertura di seduta e rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna 0,5%, mentre lo spread si attesta a quota 99. Stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato la regione.

buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati, ma che bello, quando inizia la sigla e siamo insieme per vivere la melodia italiana con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali e anche con la chitarra, quando ovviamente peschiamo la carta inerente alla canzone acustica. Siamo felici di stare insieme perché davvero abbiamo buttato un occhio alle tante canzoni che si susseguiranno e sono una più bella dell'altra, ma soprattutto andiamo anche a fare un viaggio in quella che è la storia d'Italia, con dei fatti, con delle notizie, con quello che magari ha vissuto una generazione, quella silenziosa, la baby boomers, magari facendo un paragone con quello che stiamo vivendo attualmente, così che riusciamo anche a fare un po' di collegamenti storici. Abbiamo un personaggio storico, il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia, che ci guida con la massima prudenza, e abbiamo il 331 335 6565, che è il numero per interagire con noi attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp. Iniziamo il nostro viaggio con la prima carta generazionale e peschiamo la generazione X con una Nada che ci racconta il suo amore disperato. Per tutti quelli che hanno un po' vissuto questo amore disperato che ci è rimasto nel cuore, lanciamo subito la linea Nada. Senti che ritmo! E qui si parte subito forte, eh sì! Viene da scatenarsi!

Ed era nata con L'amore disperato, la storia che si svolge in un locale chiamato Il Sassofono Blu. Noi nel ballo siamo abituati a vedere Il Sassofono Dorato, però effettivamente ci sono anche delle versioni di sax con dei colori, con delle pitture un po' particolari, però diciamo che nel ballo solitamente siamo abituati a vederlo dorato, o meglio ottonato, perché appunto fa parte della famiglia degli ottoni. Questa bella canzone scatenata di questa ragazza che incrocia lo sguardo di un uomo e scatta subito l'innamoramento, correva l'anno 1983, ricordando che il 1983 è un anno bellissimo, e in quell'anno uscivano delle mode particolari, gli occhiali da sole a specchio, dove appunto chi ti era davanti si poteva vedere, tant'è vero che se avevi davanti una donna avevi questi occhiali qua, a un certo punto dalla borsetta tirava fuori l'ombretto, il rossetto, iniziava a truccarsi. Ti ricordi quei momenti, Marco? Ti è mai capitato con quegli occhiali che ti fermavano? Aspetta che mi devo pettinare. Qualcuno faceva anche quello, ed era il periodo degli occhiali da specchio, che furono così un po' presi come spunto dai film, che c'era qualcuno che li utilizzava nel cinema e di conseguenza si voleva emulare quello che si vedeva al cinema e portarlo nella vita di tutti i giorni. Ed era proprio il 1983. Altra carta, generazione orchestra da ballo, canzone nuova che racconta un po' la vita, il percorso artistico che ha fatto Pietro Galassi, e ci racconta questa canzone dal titolo Sulla strada. La linea a Pietro, l'ascoltiamo, la balliamo e la percorriamo.

Pietro Galassi con questa canzone che racconta un po' il suo cammino musicale, raccontando anche un po' i dietro le quinte. 331-335-6565, ricordiamo questo numero in diretta direttissima per quanto riguarda la messaggistica o gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Lo ribadiamo appunto per coloro che ci seguono via radio, mentre coloro che ci seguono in televisione vedono questo numero in sovraimpressione. Qualcuno prova a telefonare ma non abbiamo il telefono, non si può rispondere. E salutiamo nonno Maurizio dalla provincia di Torino che ci segue sempre. Ci ha scritto che è costantemente sintonizzato con noi e non si perde una puntata, e noi siamo felici di questo e ci regaliamo la prossima carta generazionale che prevede la canzone acustica. E come canzone acustica il nome di una donna

0: ha fatto sì che Antonello Venditti scrivesse questa canzone, prendendo appunto spunto da fatti di vita, nel 1978. Davvero una canzone molto bella, sono di quelle canzoni che fanno parte del repertorio di Antonello Venditti, che quando l'esegue in concerto viene naturale cantarla, e c'è di bello che anche le nuove generazioni queste canzoni le sanno a memoria. Altra carta, procediamo con la generazione silenziosa, coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945. Siete tantissimi sintonizzati con noi e vi ricorderete del mimo nazionale con questa canzone Tu sì, una cosa grande, ma grande, grande, grande. Sentite che introduzione d'atmosfera.
1: Tu sì, una cosa grande per me.

Musi con amica mia in diretta direttissima in questa giornata, mentre prima ci siamo gustati il grande Domenico Modugno con Tussina Cosa Grande, che gli permise la vittoria al Festival di Napoli nel 1964 insieme ad Ornella Vanoni. Nel 64, pensate un po', oggi noi andiamo, saliamo, scendiamo come se fosse un treno che va su e giù. In realtà no, perché nel 64 fu inaugurato il traforo del Gran San Bernardo. Viene aperto al traffico un tunnel stradale di quasi 6 km che collega l'Italia, quindi la Val d'Aosta alla Svizzera, ed è il primo traforo autostradale transalpino al mondo, fondamentale per i trasporti europei. Quindi quando viaggiamo, che andiamo in Svizzera e utilizziamo questo traforo, penseremmo a Tussina Cosa Grande, che è nata nel 64. Nel 64 hanno appunto costruito questo traforo, che è, meno male che è un traforo, se fossero stati tre fori sarebbe stato un treforo, ma questo rimane solamente un nostro pensiero. Altra carta, altra canzone che andiamo a dedicarla a tutti coloro che oggi festeggiano il compleanno, generazione millennials. Dimmi dove e quando, tutti i giorni stiamo insieme, tutti i sabati si balla la peschiera, tutte le applicazioni di Radio Liscio, di Prima Antenna da scaricare, dove in rete, dal vivo, in presenza, dove quando ci sono anche loro, Benji e Fede, sintonizzati con noi.

Ed erano Benji e Fede, che per la generazione millennials ricordano anche Olly e Benji, che era un cartone animato che davvero ha accompagnato i pomeriggi adolescenziali, proprio con questo campo che non finiva mai. Ti ricordi Olly e Benji, Marco? Li guardavi anche tu? Queste partite che duravano ore e ore, ma più che altro era il tiro, faceva un tiro al pallone ed era una puntata, poi l'altra puntata lo parava e diciamo che tutto il cartone era un film. Mentre Dove Quando è uscito nel 2019 come singolo estratto dall'album Good Vibes ed è diventato uno dei tormentoni estivi proprio di quell'anno, appunto il desiderio d'amore, la spensieratezza, la complicità fatta anche un po' di litigi. E nel 2019 ci fu un fatto che fece discutere e sorridere, perché ci fu la notizia dell'apertura di una caffetteria gelateria all'interno di uno dei musei più famosi d'Italia, gli Uffizi di Firenze, unendo così cultura e un cono gelato. E beh, effettivamente uno entra dentro mentre aspetti, se fa caldo ti prendi un bel gelato e inganni un pochettino il tempo. Non è male, non è male. Mentre invece noi ora ci colleghiamo con il nostro consueto appuntamento con l'archeologia del liscio, che viene a collegarci con noi questo contributo bellissimo che ci riporta al passato con Nervillo Camporesi, la canzone Morena, oggi protagonista all'archeologia del liscio.

E Nervillo Camporesi ci ha fatto ascoltare una mazurka di quelle romagnole che sono molto veloci. Vanno talmente veloci le mazurche romagnole che sembrano quasi un valzer, o anzi addirittura rischiano proprio la multa per eccesso di velocità in pista. Mentre invece noi in Piemonte e in altre parti d'Italia si è un po' più tranquilli come tempo nel ballo. E ricordo sempre gli appuntamenti appunto alla Peschiera di Valdengo del sabato sera imperdibili, così come i tanti programmi di Prima Antenna, dove per essere aggiornati in tempo reale è molto semplice, basta diventare amici social, seguire i profili, seguire le pagine, visitare i siti, come se uno fosse un medico, va a visitare il sito e ovviamente fa una panoramica e porta a casa i tanti programmi inerenti alla musica da ballo. Salutiamo anche coloro che si sono sintonizzati in questo istante attraverso la televisione e la radio, perché siamo entrati effettivamente nel secondo tempo di Melodia Italiana, che sappiamo che l'archeologia del liscio viene a trovarci proprio a metà del nostro viaggio. Altra carta, altra canzone, ritorniamo a cantare una canzone acustica, una di quelle canzoni che fa parte del nostro collettivo, una canzone che è un inno alla speranza, a venirne fuori, a non mollare mai, ed è la canzone che anche ha rilanciato un personaggio nostro italiano dopo un momento buio. Parlo di Gianni Morandi, che è rinato

su mille, bella melodia di Gianni Morandi, che se non ricordo male è stata scritta da Franco Migliacci, grande autore che per anni ha collaborato con i più grandi successi di Domenico Modugno. Altra card, altra canzone, che i minuti, i secondi passano velocemente. Baby Boomers all'ascolto, arriva

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Ed era Omar Lambertini con Cuori agitati. Sorrido perché se leggiamo i due titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato, stasera mi butto, ci sono i cuori agitati, diventa una frase di senso compiuto. E a proposito di Rocky Roberts, 1967 vince il Festival Bar proprio di quell'anno ed è diventato la sigla della trasmissione poi televisiva del sabato sera. Stasera mi butto. E nel 67 si diffuse la moda di ballare da soli o in gruppo, muovendosi liberamente senza dover tenere per forza per mano il partner, e questo ballo venne definito lo shake, quindi uno si poteva un po' shakerare come credeva, e di conseguenza da lì iniziavano un po' i balli di gruppo che ancora oggi vanno per la maggiore, anche se la bellezza del valzer, della mazurka, del tango, della polka, dove si balla a stretto contatto, è tutta un'altra cosa. Quindi provare per credere. E soprattutto salutiamo anche tutte le scuole di ballo che sappiamo che si prodigano per mantenere viva la tradizione del ballo da sala, e poi di conseguenza ci si allena in settimana e poi il weekend si va a ballare in peschiera e mettere in pratica quello che ovviamente si è imparato, anche perché l'allenamento è fondamentale, poi ballare fa bene e lo sappiamo tutti quanti. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X ed è una canzone di quelle strepitose. Già dall'inizio creano un'atmosfera pazzesca dove cala il silenzio, perché ognuno di noi quando parte questa canzone ce la vogliamo gustare fin dall'inizio. Fiorella Mannoia, e quando diciamo Fiorella pensiamo a quello che le donne non dicono.

Quello che le donne non dicono, questa canzone negli spettacoli viene proprio voglia. Una volta si usavano gli accendini, tutti accendevano l'accendino e oggi invece si accende la torcia del cellulare ed è una canzone da ascoltare, ovviamente tutti abbracciati. E se poi facciamo una riflessione, quello che le donne non dicono, già capirle è complicato quando te lo dicono, cioè già quando ti parlano. Pensate un po' quando non parlano, diventa proprio un emblema più completo in questa giornata. Allora, siamo quasi saluti, Marco? Ebbene sì, a seguire ovviamente avremo il piacere di ascoltare il disco della settimana e poi continuerà Ettore Andenna con Canzoni Senza Frontiere, sempre ovviamente in diretta direttissima in questa giornata. Quello che le donne non dicono, 1987, che vinse addirittura il premio della critica, e specifichiamo anche, va sottolineato il fatto che è stata scritta da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone, che è appunto il chitarrista storico di Enrico Ruggeri. Altra carta, orchestra da ballo in arrivo, Rossella Ferrari e Casanova, e ci portiamo a casa tutti un complimento. Voi che siete all'ascolto in televisione, in radio, per tutti siete la fine del mondo. In realtà il titolo esatto è Sei la fine del mondo, ma lo ampliamo e siamo la fine del mondo, Rossella Ferrari e Casanova. E poi ci salutiamo adesso, Marco? Ritorniamo, non si sa, magari iniziamo a salutarci adesso ringraziandovi che siete stati con noi. Grazie per permetterci di entrare nelle vostre case con i telefoni, con le radio, con le televisioni. Vale come saluto, se abbiamo tempo ci risalutiamo dopo, se no ci vediamo domani alla stessa ora per una nuova puntata di Melodia Italiana. Sono curioso anch'io se ci risaluteremo oppure no, questo è il dilemma, ma l'importante è che rimarrete sintonizzati con noi in TV e in radio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click. Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
0: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Berti.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La nazionale, rinfrancata dal blitz in terra turca, riprende oggi nel pomeriggio gli allenamenti in quel di Coverciano in vista della terza gara di Nations League, venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane, a punteggio pieno nel girone. Non ci sarà Raspadori a causa della botta ad una coscia, rimediata Bursa. Roberto Mancini, che ieri sui social si è complimentato con la squadra, ha deciso di non convocare nessuno al posto dell'atalantino. Domani la rifinitura degli azzurri pressando Denis verrà effettuata non sul terreno di gioco ma sempre nel centro tecnico toscano. Intanto ieri la Nations ha incorniciato un'altra notte perfetta della Spagna, campione del mondo, illuminata sempre dalla stella Lamine Yamal, doppiette assist nel 4-1 di Siviglia rifilato alla Croazia, in cui Modric ha giocato soltanto 10 minuti pur col tributo della standing ovation dei tifosi andalusi. Nell'altra gara del girone 3, primo successo dell'Inghilterra, 2-0 ai cechi in 10 per oltre un'ora, gol di Gordon e rete numero 87 con la nazionale dei leoni di capitan Harry Kane. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al Cannes, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Basket, Eurolega, entrambe sconfitte all'esordio, l'Olimpia Milano rompe il ghiaccio aggiudicandosi il primo derby stagionale contro la Virtus Bologna. Al Forum finisce 87-85 per le scarpette rosse, con canestro decisivo sulla sirena di Devon Hall. Coach Poeta:
4: stiamo andando nella direzione giusta per quanto riguarda l'attacco, difensivamente possiamo crescere, però siamo appena 10 o 12 allenamenti insieme e 5 partite. Sicuramente avete vinte 4 ti dà una fiducia in quello che stai facendo, nei ragazzi, tra di loro, quindi sono tutte cose che onestamente ci fanno lavorare più sereni.
3: In Eurocup vincono Trento e Venezia oggi, esordio delle romane di Napoli e di Tortona. Non è un periodo fortunato per il tennis,

0: Ciao bella e brava gente, ciao, benvenuti. Oggi mercoledì, ultimo giorno del mese, mercoledì 30 settembre 2026. Mercoledì, in medio stat melius, dicevano i latini. No, non è che voglio sfoggiare cultura stamattina, ma il mercoledì è quella giornata, ciao Cinghia, Marco Sasso, mio regista, è quella giornata in mezzo alla settimana in cui ci si equilibra, no? Si parte per il rush finale verso il venerdì, che è poi l'ultimo giorno della settimana in cui ci si abbandona al riposo, al divertimento, chi può permetterselo o vuole permetterselo, insomma al weekend, che è un non posso neanche dire la pace dei sensi, perché a volte il weekend è quello che li risveglia questi sensi, ma il mercoledì è la giornata tranquilla, sono in mezzo alla settimana. Ma non esageriamo. Guarda, qui abbiamo anche la sciura che lei ha caldo. Io ho messo il golfino, si vede la differenza d'età. Lei invece, come diceva mia nonna, è totalmente in soriola.
1: No, in soriola
0: vuol dire che sei estiva e tutta.
1: Perché? Buongiorno a tutti innanzitutto.
0: E le donne no, a tutte e a tutti.
1: A tutti in generale, è ovvio, sì, che le donne vabbè. Number one.
0: Ma poi ci sono quelli che polemizzano.
1: Davvero? Marco, buongiorno. Anche l'altro Marco, buongiorno.
0: No, lui almeno su una maglietta fino a mezze maniche.
1: Non si vedono i suoi
0: i tatuaggi.
1: Belli. Marco, hai fatto bene a farti.
0: Ecco, a lei ha tirato su la manica.
1: Hai un bel avambraccio, un bel muscolo, così mi piace. Un bacione e vi voglio dire che vi saluto, perché vado, mi trasferisco nel Veneto qualche giorno, perché vado a trovare i nonni, le zie.
0: I nonni al cimitero, ovviamente.
1: Beh, è ovvio. Sì. No, ma tutti abbiamo i nonni. Domani è la festa dei nonni.
0: No, venerdì.
1: No, dopodomani.
0: Il 2, perché poi sabato sera alla Peschiera di Valdengo c'è la serata dei nonni, ma il 2, quindi dopodomani.
1: È ovvio, io devo viaggiare, vado a trovare i miei, voi andrete dai vostri e poi festeggiamo anche noi, perché siamo nonni anche noi.
0: Anzi, stiamo diventandolo ancora.
1: Tu devi fare la pizza a tutti i tuoi nipoti
0: sabato
1: e nuore.
0: Sera, sì.
1: Un bacione, buona giornata, buona continuazione, ciao ciao.
0: Sì, perché quando lei va via, sapendo che sono scapolotto, allora mi organizza tutti i giorni di lavoro in modo che sia bloccato qui, perché non è gelosa, no, io vado via, posso andare via, ma tu, anzi, se potesse mi lega una catena alla caviglia e in modo che posso muovermi in un raggio di 10 metri e poi come i cani, no?
1: No, ti prego, non provocarmi, lasciami tranquilla.
0: Baccioni,
1: ciao.
0: Vabbè, volevate un inizio? L'avete avuto, adesso beccatevi la prima canzone, che è Croce e Delizia. Ecco, la Croce e Delizia in questo momento sta uscendo di scena. Nicola Congiu per Paolo di Genova. Croce e Delizia, l'hai detto. Come è caduta addosso.

Allora, c'è stato un inizio così particolare, non ho potuto fare l'inizio abituale. Ma oggi, 30 di settembre, mercoledì, 30 di settembre 2026, è il 273esimo giorno dell'anno. Ne mancano 92 alla fine dell'anno. È San Girolamo. San Girolamo è il santo patrono protettore dei traduttori e degli archeologi. E proprio per questo fatto della ricorrenza di San Girolamo, oggi nel mondo è la giornata mondiale della traduzione. Cioè di quelli che traducono una lingua con l'altra, che stanno rischiando tra un po' di anni di trovarsi in numero ridotto, perché adesso c'è la tecnologia che è subentrata, addirittura con i telefonini che hanno quei programmi di traduzione simultanea di 200 lingue, per cui uno va in Mongolia e parla correntemente con un mongolo, perché lui parla in italiano e gli viene la traduzione sul cellulare in mongolo, il tassista mongolo capisce dove uno vuole andare, risponde in mongolo e il telefonino ti traduce immediatamente in italiano. Succedono queste robe, va come libello in panciolle. Ecco, questa è la posizione del cinghia, con altri volumi ovviamente rispetto ai miei, in questo momento seduto sulla sua poltrona, che mi segue con interesse, come dire, ciao, sentiamo cosa racconta oggi. Niente, ho finito di raccontare robe e siamo al primo vintage di oggi. Wow, l'hanno chiesto Stefano e Gabriella di Torino, una canzone del 1972 che mi ricordo io che la cantavo a squarciagola in macchina, in auto, mentre facevo Monte Carlo Milano, perché all'epoca avevo cominciato a fare televisione a Milano con Scacco al Re, e però poi dovevo tornare a fare la radio a Monte Carlo, quindi quell'autostrada lì sai quante volte l'ho fatta e conosciuta. Però in macchina, mentre venivo a Milano o tornavo a Monte Carlo, nel 72 cantavo a squarciagola In un mondo che... il mio canto libero di Lucio Battisti.

0: Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.
1: Per Mario di Crevola d'Ossola, che oggi compie 70 anni, la terza età di Roberto Polisano.

un sacco di robe da dire qui, ferma, non mandare niente. Era la terza età per Mario di Crevola d'Ossola, che oggi compie 70 anni, cantava Roberto Polisano, ed è un bel contrasto con la canzone che seguirà, quella di il secondo vintage di oggi. Ma io guardavo questo signore, questo attore che impersonava uno della terza età che va in giro con la macchina figa e con tutto curato, la barba tutta curata. Mi ricordo i miei 26 anni, 72, quando appunto cantavo a squarciagola il mio canto libero, andavo in giro in Jaguar, scusate, avevo il mio motoscafo Riva nel porto di Monte Carlo e ovviamente lavoravo a Radio Monte Carlo e Rai a Milano e ero un partito molto appetibile, ecco, mettiamola così, perché è brutto dire caricavo, no, ero un partito molto appetibile e ricercato, ed è un bel contrasto il ricordo di questi 26 anni, quando oggi appunto si parla di terza età e si vive la terza età. Bisogna viverla sempre mantenendo quei bei ricordi dell'epoca in cui, perché c'è un'età per ogni roba che si fa, e quindi bisogna viverla con, per esempio, i messaggi di oggi che ci dicono: ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, sono Paolo di Genova, volevo sentire canzone Signorinella di Achille Togliani, appunto, grazie amici, vi voglio bene, anche noi eravamo preoccupati per te, adesso sappiamo che sei a casa e che stai in convalescenza. Ciao mitico Ettore, potrei ascoltare La rondine di Mango? Grazie Max di Ozzano Bologna, siete sempre i primi due, fate la gara chi arriva per primo con i messaggi. Poi abbiamo Isabella San Germano di Roma, ciao Isabella, che ci chiede Julio Iglesias, se mi lasci non vale, va bene. Buongiorno Ettore Marco, arriva il freddo, relativamente, perché fino al 10 di ottobre, quindi oggi ultimo giro a funghi per me, e purtroppo quest'anno di funghi ce ne sarebbero tanti se piovesse ogni tanto, e prevedono anche che ci saranno tanti tartufi, perché quando ci sono tanti funghi ci sono anche tanti tartufi. Salutiamo come sempre voi e tutti gli ascoltatori, Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Ciao Flavia e nonna Rina, buona giornata a tutti da Margherita di Genova, buongiorno a tutti da Stefania di Novara, ciao Stefania, tanti saluti da Ennio di Savona, ciao Ennio, ciao Ettore, Diana e Cinghia, oggi ti chiedo un saluto per mia nuora Elma, che è arrivata a casa oggi dall'ospedale. Ecco, se è arrivata a casa vuol dire che sta bene, dopo un intervento all'ernia del disco. Una buona guarigione dalle figlie Emine e Michelle e i suoceri Graziella e Walter, Graziella è quella che sta scrivendo, da Verniasco, grazie mille. Ok, allora, questa antitesi divertente, abbiamo ascoltato La terza età di Roberto Polisano e adesso secondo vintage di oggi, non battere le mani, che se no poi il cinghia si incavola, 20 anni di Massimo Ranieri, è l'antagonismo, no? La terza età e i 20 anni. 1970 vince Canzonissima con questa canzone.

vent'anni. Sempre teatrale, molto bravo, Massimo Ranieri, si vede che ha fatto tanto teatro. Era 20 anni, era del 1970, Massimo Ranieri, questo ragazzo del 51. Intanto qui c'è buongiorno Etero, un saluto, buon programma, così per dire. Ti sarà appartenuto il Riva Super Aquarama, ne sono sicuro, che motoscafo, una limousine del mare. Su lì sono d'accordo con te. No, io avevo un Super Ariston, che era il modello un pochino più piccolino, ma mi andava bene lo stesso. Con il Super Aquarama ho fatto la Londra-Monte Carlo, la corsa offshore più lunga del mondo, sempre nel 1972, e dove abbiamo vinto con il mitico Gianfranco Rossi, che poi è diventato due volte campione europeo e due volte campione del mondo offshore, e fu la corsa più lunga del mondo, l'hanno fatta solo quell'anno lì, ma fu un'esperienza incredibile. Londra, la Manica, passando dall'Atlantico, il Golfo di Biscaglio di Guascogna, poi il Portogallo, Gibilterra, e poi siamo arrivati a Monte Carlo. Ah, e beh, l'epoca di gioventù in cui tutte le ginocchia, le ossa, le giunture rispondevano bene. Comunque ciao Siro da Chiavari. Buongiorno Ettore, oggi la trasmissione è per la mia terza età. Ricordo tutte le tue trasmissioni e cantavo a squarciagola. Che ricordi spensierati, un abbraccio e grazie Teleantenna. Stai guardando su Teleantenna. Rosi da Latina. Eh sì, perché ci sta ritrasmettendo Teleantenna, che ritrasmette sul Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno, e non solo, ma quelle lì sono le zone principali. E poi c'è Prima Antenna TV, che ci ritrasmette dalla settimana scorsa anche per tutte e due le ore. Fino alla settimana scorsa facevamo un'ora sola, da questa settimana, e questo fa piacere, vuol dire che comunque Canzoni Senza Frontiere sta avendo successo anche da loro, perché hanno deciso di ritrasmettere tutte e due le ore. La prima ora adesso siamo in diretta 11:31, la seconda ora la mandano in onda dalle 17 alle 18. Orbene, quanto amore mambo, la Mary Rinaldi, un bel mambo, bella la scaletta di oggi, eh? È partita wow wow.

Olè! Allora, era la... aspetta, perché stavo leggendo il giornale da una parte e i messaggi da quell'altra. Quanto amore mambo di Mary Rinaldi. Buongiorno Ettore, che piacere rivederla. Mi ricordo di lei su Monte Carlo, Jerry da San Cristoforo in provincia d'Alessandria. Bella San Cristoforo, la conosco, lì tra Gavi e Silvano d'Orba. Buongiorno caro Ettore, sempre un piacere ascoltarti alla mattina, Francesca di Alba. Grazie Francesca. Senti, visto che ti piace, dopo il Quanto amore mambo ti mando un Pietro Galassi con La mia rondine, che è anche la canzone che è stata richiesta da Flavia e nonna Rina di San Giorgio, che finiscono e poi vanno funghi, come ha detto nel suo messaggio precedente. Vai Cinghia, che dobbiamo recuperare.

0: Mondine,
1: per Flavia e nonna Rina di San Giorgio, dalla peschiera di Valdengo, era Pietro Galassi. Peschiera di Valdengo che questo sabato festeggerà, farà la serata dei nonni, perché dopodomani, venerdì 2 ottobre, sarà la giornata mondiale dei nonni. E quindi per festeggiare i nonni ci sarà la band di Paolo Bertoli, sì, giusto, Paolo Bertoli, il 3, quindi sabato, alla peschiera di Valdengo. E ora per Max di Ozzano, che ci chiede una canzone al giorno e noi fin quando possiamo lo accontentiamo, ci aveva chiesto una canzone di Ron, Non abbiamo bisogno di parole, che è la classica situazione d'amore, di un rapporto amoroso, che bastano i fatti, non ha bisogno di parole.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Allora, siamo un bel trio. Matteo Benzi, la Veronica Cuneo e Marco Zeta in A mezzanotte in punto, Cenerentola.

Wow, a mezzanotte in punto per Giusi da Boves Cuneo. Erano Matteo Bensi, Veronica Cuneo, che c'è sempre, e Marco Zeta. Siamo al primo vinile di oggi. Intanto, prima di parlare del primo vinile di oggi, aspetta che ho altri due messaggi qua. Buongiorno caro Ettore, sempre un piacere ascoltarti la mattina. Francesca di Alba, forse l'avevo già letta. Tanti saluti da Irma di Imperi e buona trasmissione. Grazie Irma, grazie Francesca, e siamo al vinile di Casandenna. Allora, siamo alla 166esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista, secondo l'ultima classifica del 2024 della rivista Rolling Stone. Allora, i Moth di Hoople, che ci cantano All the Young Dudes, tutti i ragazzi giovani. Questa canzone è stata scritta da David Bowie. Allora, la storia di questo complesso è che non avevano avuto successo. Aspetta, non farla partire, non ho finito di raccontare la storia. E allora si stavano sciogliendo. E a un certo punto si stavano sciogliendo e il capo di questo gruppo, che era amico di David Bowie, gli disse: ci stiamo sciogliendo perché non stiamo vendendo, non abbiamo più soldi. Allora David Bowie, dopo due ore che gli avevano detto che si stavano sciogliendo, li chiama e dice: no, guardate, non scioglietevi perché ho un pezzo che ho scritto che secondo me è proprio adatto a voi. E ve la faccio ascoltare. Si incontrano e gli fa ascoltare All the Young Dudes, che secondo un grande critico musicale dell'epoca, questa canzone All the Young Dudes, quindi tutti i ragazzi giovani, è diventata per l'epoca glam, quindi inizio anni 70, ciò che All You Need Is Love fu per il mondo hippie, la canzone dei Beatles. Allora, questa canzone venne lanciata nel 72, che era il culmine del periodo bisessuale di David Bowie, e molti l'hanno interpretata anche come una sorta di manifesto per la liberazione gay. Allora, All the Young Dudes, The Moth di Hoople, 166esima, adesso puoi partire, delle 200 canzoni più belle di sempre.

All the Young Youths erano i Modi Hoopoles, 166esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Tutti i ragazzi giovani, era il primo vinile di Casandenna. 11.54. Allora, dando una bellissima notizia che ho letto poco fa sul Corriere, il cioccolato scende di prezzo! Finalmente, dopo anni che saliva, quest'anno ha cominciato a scendere di prezzo. Mi raccomando, io tutte le mattine da 50 anni 20 grammi di cioccolato ultra extra è la droga dei poveri, ti fa sentire più in forma e dite quello che volete, ma a me fa bene, non mi ha mai dato problemi di nessun genere ed è un rito durante la colazione i 20 grammi di cioccolato ultrafondente. Lo consigliano anche molti nutrizionisti, ve lo dico così lo sapete. Allora, concludiamo questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, mercoledì 30 settembre, ultimo giorno del mese 2026. Aspettami lì che arrivo, aspettami lì, se poi sei seduta e con la radio accesa o la televisione, prima antenna che adesso alla fine della prima ora ci lascia, ma poi ci ritrova nella seconda ora dalle 17 alle 18, Paolo Bertoli che sabato sera con la sua band festeggerà la serata dei nonni alla Peschiera di Valdengo. Aspettami lì che arrivo! Ma tutto alla partire, se no posso dire aspettami lì ancora

0: aspettami lì che arrivo. Era Paolo Bertoli, intanto è 5 cuori rossi a te e a tutti voi, Patrizia. Grazie Patrizia. E adesso ancora Elisabella San Germano. Chi va a prendere la tua nipotina a scuola? La sua mamma, ovviamente. Che classe fa? La quinta elementare, la nipotina più grande. Va bene, Vittoria, per intenderci. Allora, siamo arrivati alla din don, meno 3, meno 2, meno 1. Din don, din don, din don, din din don. Stiamo raccogliendo i fondi qui nel mio paesello per ricostituire le tre campane del campanile. Cioè, ne è rimasta una sola e il sindaco ha lanciato questa raccolta fondi per poter rimettere le due che mancano, quindi rifar diventare tre le campane del campanile della nostra basilica dell'undicesimo secolo che abbiamo nel nostro paesello, metropoli di meno di 600 abitanti. È bello questo, ma bravo sindaco il buon Rodini. E niente, noi siamo al momento in cui ci sono, come ad ogni capodora di Radio Liscio, le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata.

0: Per chiarire la dinamica, il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
1: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Partiva, non partiva, ti ho visto nel panico, cinghia, non partiva la sigla della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere qui su Radio Liscio, su Prima Antenna TV e sulla network Teleantenna. Allora, Radio Liscio Visione, un 2026, 30 di settembre, mercoledì, 273esimo giorno dell'anno, ne mancano 92 alla fine dell'anno. Oggi è San Girolamo, patrono dei traduttori e degli archeologi, e in funzione del fatto che è San Girolamo è la giornata mondiale della traduzione, per rendere omaggio a tutti questi signori. Io l'ho vissuto quando ero al Parlamento Europeo, che nelle orecchie, in funzione di chi stava parlando, perché c'erano varie lingue, i traduttori ti traducevano nella tua lingua, dalla cuffia si poteva scegliere la lingua, e io quando parlavo al tedesco, per esempio, mettevo il traduttore. Col francese e con l'inglese non avevo bisogno, ma allo spagnolo ogni tanto perdevo un po' di parole, per cui mettevo il traduttore. E insomma, l'olandese non parliamo, è una lingua assolutamente incomprensibile. Va bene, allora, seconda ora con l'Anna Maria Allegretti, che parte con un "Se tu mi guardi così". Ecco, quando un uomo o una donna guarda il partner in un certo modo, se c'è, diciamo così, feeling, affiatamento fra i due, l'altro, il partner, capisce benissimo qual è la situazione: rabbia, risentimento, desiderio, amore. Se tu mi guardi così, io ti interpreto e capisco, se c'è affiatamento, cosa vuoi.

Anna Maria Allegretti, la regina del Casoo. No, cosa avete capito? Io... Casoo, questo strumento qua. No, perché ci sono sempre quelli maliziosi e le maliziose. Il Casoo. Bisogna saperlo suonare. Oh, bisogna saperlo suonare. Allora, era Se tu mi guardi così, che lascia il posto ad un'altra grande interprete del quarto vintage di oggi, che è la Gigliola Cinquetti, che nel 1968 si appropriò, pensa che bel termine, si appropriò di una canzone che aveva cantato la Anna Identici al Festival di Sanremo. Anna Identici, la canzone era Quando mi innamoro, arrivò sesta a Sanremo, quell'anno vinse, lo so perché c'ero, Canzone per te di Sergio Endrigo e Roberto Carlos, e intervistai tutti e due, sia Sergio Endrigo che Roberto Carlos, dopo che avevano vinto. Ma l'Anna Identici arrivò sesta. La Gigliola Cinquetti, che aveva ascoltato la canzone, lei aveva partecipato con un'altra canzone e non era arrivata neanche nelle prime tre, le piacque questa Quando mi innamoro e la cantò a sua volta, portandola, avendo un certo successo e vendendone parecchie copie. E noi ce l'ascoltiamo oggi. Quando mi innamoro, la Gigliola Cinquetti, che è del 47, non è più una bambinetta neanche lei, eh? Adesso l'età ce l'ha, se ce l'ha. Diciamo che l'ha avuta addirittura.

Quando m'innamoro, Gigliola Cinquetti, 1968. E io sorriderò, non è quella, è un'altra, però a me ricorda quella di non battere con le dita sul tavolo, lo so, adesso devo lavorare con le braccia così perché il cinghia, non posso battere le mani, non posso picchiare sul tavolo, non, io ho sempre battuto sul tavolo e battuto le mani quando animavo le mie trasmissioni, non mi puoi limitare, legato, sembri mia moglie, sembri, cinghia, ave. Allora, io sorriderò di Paolo Tarantino. E poi il pugno si lamenta, dice non sei brillante. E per farlo non posso fare niente, non mi fa fare niente. È istero.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Questa è la Cesarina per voi così.
2: Una bella mazurka. La Cesarina. Sabato sera scorso alla Peschiera, Alex

0: Marco per voi la sua chitarra armonica, la mazurka, l'orchestra.
1: No, a me piace molto in queste riprese gli schivatori, quando c'è la pista bella piena, quelli che riescono a schivare gli altri continuando a mantenere i passi di danza, che poi una serata da ballo così è come, ma intanto è più divertente che andare in palestra per un'ora, ma lì c'è gente che balla per 3-4 ore, quindi altro che ginnastica, e poi la cosa è fatta a due, quindi è, volendo, è anche più divertente. Il personal trainer o la personal trainer è appiccicata a te e la cosa sviluppa, come dire, sensazioni multiformi, mettiamola così. Allora, era la mazurka, la Cesarina di Alex Biondi, mentre questa settimana, sabato sera, serata dei nonni, ci sarà Paolo Bertoli con la sua band ad animare la serata dei nonni per magnificare la festa dei nonni, che sarà dopodomani giornata mondiale dei nonni. E siamo al vinile di Casandenna, l'ultimo di oggi. I'm so long some I could cry. I'm so long some I could cry. Sono così solo che potrei piangere. Ecco, tradotto diventa così. Pensate che è una canzone del 1949 ed è 165esima nella classifica delle canzoni più belle di sempre, cantata da Hank Williams, che l'aveva scritta, composta. Hank Williams era un cantante country e si era ispirato dalla relazione che aveva con sua moglie Audrey Shepard. Allora, addirittura quando venne pubblicato non esistevano i 45 giri, per cui venne messo su un 78 giri, ma ebbe un grande successo, tanto che fecero la cover, quindi la ricantarono, interpreti come Johnny Cash, Bob Dylan, Elvis Presley, la ripresero perché era una bella canzone e oggi ve la ascoltate voi. Dal 1949, tra le altre cose, questo Hank Williams morì giovanissimo, perché era del 23, è morto nel 53, quindi a 30 anni, in un incidente, tra le altre cose. Allora, Hank, un incidente strano, perché stava poco bene, venne un medico, gli fece un'iniezione e l'autista della macchina che lo stava portando ad uno spettacolo che lui doveva fare lo trovò morto sul sedile posteriore, quindi evidentemente questa iniezione che gli fece quel medico non gli fece così bene come riteneva il medico, quindi morì a 30 anni, ma nel 49, quindi quando ne aveva, vediamo, 23, 17, 9, 26, cantava I'm so lonesome I could cry. I so lonesome I could cry, sono talmente solo che potrei piangere. Hank Williams, classico canto.

bello il country. Allora, a Cinghia piace molto il country, lui è andato in giro, diciamo in inizi di carriera, tanto a suonare il country nei locali, vero? Dimmi, sì, sì, quindi il country gli piace. Era Hank Williams in I'm So Lonesome I Could Cry, mi sento così solo che potrei piangere, ed era il secondo vinile di Casa Andenna di oggi. I Nati e i Morti, se non mi dimentico, mamma mia, il 30 di settembre del 1942 nasceva un grande fumettista, Altan. Altan è quello che ha inventato il personaggio della Pimpa, la Pimpa che piace tanto ai bambini e che è tuttora in auge. Nel 1964, quindi ne fa 62 oggi, nasceva Monica Bellucci. Nel 1952 un'attrice, autrice divertentissima, Lella Costa. Nel 1960, il 30 di settembre, quindi oggi compie 66 anni, Giorgio Panariello. Nel 1950, Sorcini, drizzate le orecchie, Renato Zero, oggi ne fa 76. Ed infine nel 1924 nasceva un grande scrittore americano, Truman Capote, che dichiaratamente omosessuale, una vita di droga, alcol, l'Oscar Wilde del Novecento, chiamiamolo così. Scrisse uno dei più famosi, Colazione da Tiffany, da cui fecero anche quel bellissimo film con Audrey Hepburn e George Peppard, e nasceva e festeggiava il suo compleanno anche lui il 30 di settembre. I Morti, 1955, un'icona della cosiddetta gioventù bruciata, James Dean, si schiantò con la sua Porsche il 30 di settembre del 1955, era una Porsche decapottabile, morì sul colpo. Parlando di motori, nel 1913 morì Rudolf Diesel, è quello che ha inventato il motore diesel. E nel 2016 moriva il 30 di settembre Bernardo Caprotti. Allora, una storia incredibile, nasce da una famiglia che si occupa di tessile, viene mandato in America a studiare come facevano i negozi e le vendite là del tessile, torna in Italia e si inventa i supermercati, la S lunga, che oggi vediamo ancora in giro. Quindi l'imprenditorialità italiana geniale quando funziona. Bernardo Caprotti è morto il 30 di settembre del 2016. Va bene, e noi adesso ci ascoltiamo Il Sole Dentro. Quando si ha il sole dentro, ecco, sul seno posso battermi le mani perché non fa rumore di nessun genere, ma lo trovo comunque molto riduttivo. Il Sole Dentro di Marco e Alice ci dà questa sensazione di luminosità, di felicità, di beatitudine. Ti va bene così, Cinghia?

Il sole dentro di Marco e Alice. Cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 30 di settembre? È un film molto bello, a me è divertito molto. È del 1991, quindi non è una roba recente. Pomodori verdi fritti alla fermata del treno. È un basato sul romanzo di Fanny Flagg. Pomodori verdi fritti alla fermata del treno affronta tematiche come il razzismo, l'omofobia, la violenza domestica e l'amicizia, con una miscela di commedia e dramma. Allora è diventato un piccolo cult, cult, come dicono quelli bravi, sentimentale. Narra la storia di Evelyn Coach, una donna insoddisfatta e infelice nella sua vita matrimoniale, che fa visita alla zia che vive in una casa di riposo. Evelyn fa la conoscenza di Ninni Threadgood, un'anziana donna dalla personalità vivace e con una ricca storia di vita, che comincia a raccontare com'era la sua vita tanti anni prima, quindi durante la Grande Depressione americana, siamo alla fine degli anni 20, all'inizio degli anni 30, e tutte le cose si snodano attraverso i ricordi di quell'epoca. Perché è abbinato pomodori verdi fritti alla fermata del treno al 30 di settembre? Perché il 30 di settembre 1933, nel film, è il giorno in cui Frank, il marito di Ruth, una delle due donne di cui si racconta la storia nel periodo della depressione, tenta di rapire il figlio, ma viene fermato e ucciso da una figura misteriosa. Compare questa data, 30 settembre 1933, nel film, ed è per questo che il film viene abbinato al 30 di settembre. E adesso la Anna Oxa, quinto vintage di oggi. Allora, è una canzone del 1979, è la traccia apripista del suo secondo album, che con grande originalità si intitolava Anna Oxa, e il titolo è Pagliaccio Azzurro. Anna Oxa, una ragazza del 61. Guarda il dito, guarda il dito.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: La bellezza di una donna. Una volta avevo letto un bellissimo libro che era L'insolence de sa beauté, l'insolenza della sua bellezza. Sì, perché le donne a volte con la loro bellezza sono perfino insolenti.

La bellezza di una donna di Irene Grillo. Accade oggi, non ne ho tanti, ma sono interessanti. Allora, 30 di settembre, nel 1681, re Luigi XIV di Francia annette Strasburgo, città importante per il controllo del passaggio sul Reno, e Casale Monferrato, togliendola al duca di Mantova. Quindi di là a qua quello beccava tutto quello che c'era da beccare. Parlo di Casale Monferrato perché io ci abito a 20 chilometri, quindi è una delle città di riferimento del Monferrato. Allora, nel 1882 la prima centrale idroelettrica entra in servizio sul fiume Fox ad Appleton nel Wisconsin. Prima, nel 1884, inaugurazione del Palazzo del Governo di San Marino, oratore della cerimonia tale Giosuè Carducci. 1943, le quattro giornate di Napoli erano cominciate prima, erano cominciate il 27 di settembre e si conclusero il 30 di settembre, e furono riuscirono a liberare la popolazione civile e i militari che venivano fuori dal... è stata questa cosa spiegata benissimo nel film Tutti a casa, inizio 60 con Alberto Sordi, bello, in bianco e nero. La popolazione civile e i militari riuscirono a liberare la città di Napoli dall'occupazione delle forze tedesche. Era il 1943, il 30 di settembre. Nel 1948 esce nelle edicole il Totem Misterioso, primo albo in cui appare il personaggio di Tex Willer, ma quanto l'ho letto da piccolino, creato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Io per anni ho letto Tex Willer, l'intrepido e il monello, erano le mie tre letture predilette all'epoca. 1954 viene effettuata il 30 di settembre la prima diretta televisiva intercontinentale, quindi che collegava i continenti, non c'erano più i mari di mezzo a rallentare la possibilità, il progresso che avanzava. E adesso Gian Pieretti, sesto vintage di oggi. Gian Pieretti nel 1966 cantava una canzone accompagnato dai Grifoni, che poi sarebbero diventati la premiata Forneria Marconi. Cantava la bellissima Il vento dell'est. Si sente ancora piuttosto violentemente anche oggi.

Ebbene sì, Gian Pieretti sarà fra gli ospiti, tantissimi ospiti. Sarà una serata che sarà da passare a nottata con tutti gli ospiti che ci sono il 10 di ottobre, quindi ormai fra 10 giorni, a Luino, Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80, presento me con l'Elisabetta Viviani, e ci sarà anche lui, il vento dell'est, Gian Pieretti. Può darsi che canterà questa, perché è quella sua più famosa. Mi mandi la... ah ok, la Madonnina degli Alpini, piace tantissimo a... lui avrebbe potuto fare l'Alpini, poi invece il motociclista il Cia, comunque gli Alpini, soprattutto la protettrice.

la Madonnina degli Alpini di Marco e Clan ci porta al gran finale della trasmissione di oggi di Canzoni Senza Frontiere. Allora, mentre stavo leggendo ancora un po' di giornali, ma a parte questa ve la leggerò domani perché dovrei mangiare più carine, questa la leggo domani, me la sono sbata. E quantità così, comunque finissimo la sardina. Domani vi leggo l'articolo. Rimaniamo con Zorra del Bagnasco, che è il brano conclusivo della trasmissione di oggi. Forse uno si aspetta lo di Zorra, invece l'ha rifatta a cumbia il Paolo Bagnasco.

0: Bertacchi, mi sono rivisto I Cannoni di Navarone l'altra sera per vivere un po' Anthony Quinn che balla il Zorba. Paolo Bagnasco però l'ha rifatta cumbia, non so perché. Va bene, siamo arrivati in fondo, bellamente. Appuntamento a domani, giovedì cominciamo un nuovo mese, primo di ottobre. Quindi grazie Cinghia anche per oggi, per la tua preziosa assistenza. Non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento a domani, augurarvi baci e languide carezze e mandare la sigla. Ciao!
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Marco Mancini. In primo piano il caro energia, le aziende in ordine sparso annunciano sconti sui carburanti e ne rivendicano altri per le bollette, su cui Arera anticipa peraltro pesanti rincari per l'ultimo trimestre, ma la ricaduta sull'inflazione generale è già in atto, evidenziano stamani le ultime stime dell'Istat. Alessandro Cisilin.
5: L'ultimo allarme sul caro energia arriva dall'Istat, che segnala stamani nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i pesanti aumenti sugli energetici, mediamente intorno al 20%. Da notare che senza di essi l'aumento medio dei prezzi sarebbe un ben più contenuto 2% annuo, 3 decimi in più di agosto. Per limitare gli rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, come sollecitato dalla stessa Premier Meloni. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia prezzi calmierati. Dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big. Sulle bollette, Plenitude propone uno sconto del 30%, Enel e A2A rivendicano offerte già in atto, ma per ora l'orizzonte prospettato da Arera sul quarto trimestre è allarmante. Balzo congiunturale stimato al 37,5% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili. Un aggravio da 2.500 euro annui, calcola Codacons. Non bastano le iniziative spot delle aziende per affrontare strutturalmente il problema, vanno tassati gli extra profitti, incalza tra gli altri il leader della CGIL Landini.
4: Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera, da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Il procuratore di Roma Lovoi ha ritirato la richiesta di archiviazione sul caso della strage di Ustica del giugno 1980, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. La decisione dei magistrati romani, dopo l'annuncio della Francia di essere disponibile a trasferire tutta la propria documentazione

E noi non ci fermiamo, voi non vi fermate, continuiamo con la nostra sigla d'apertura qui sul palco della Peschiera. Paolo Bertoli con tutta la sua orchestra, siamo lietissimi di farvi ascoltare la nostra musica e soprattutto

sul palco del Peschiera per voi questa sera l'orchestra Paolo Bertoli. Allora, prima di iniziare la nostra serata abbiamo tenuto compagnia con la nostra sigla d'apertura, ma io vi chiedo un grande applauso e un ringraziamento naturalmente per Cicci e per Gio Fantini. È merito loro se siamo qui in vostra compagnia, per noi il nostro debutto e la nostra prima volta. Sentiamo sicuramente la responsabilità, ma siamo elettrizzati e non vediamo l'ora di farvi ascoltare tutti i nostri successi. E allora iniziamo forte, vogliamo iniziare però dalla musica italiana, quella che ha fatto sognare intere generazioni. A tempo di cumbia ho camminato, naturalmente lei, Valentina Marchiafava. Buona serata e buon divertimento dall'orchestra Paolo Bertoli.

Noi siamo sempre più innamorati della sua splendida voce. Il vostro applauso per Valentina Marchiafava. Dai bei brani della musica italiana passiamo ai brani di casa nostra. È un grande successo che ci ha accompagnato e ci continua a accompagnare. L'aspettami lì. A tempo di begin, naturalmente Paolo.

invitati amici, prima dell'inizio della serata ci aspettavano con ansia, aspettavano Paolo Bertoli qui per la prima volta alla Peschiera. E siamo solo all'inizio, tante canzoni arriveranno, ma adesso

0: dedicata a quelle persone che sanno ancora aspettare in questa società sempre più frenetica.
1: È vero.
0: Oh, in tanti aspettavano anche questo, di ballare il primo Fox della serata. Dalla Pisa

Sicuramente sì, a giudicare dalla pista. Allora io direi che siamo belli pronti per iniziare con la grande tradizione italiana, il caro amato Liscio. Vai la prima

0: Valentina Marchefava.
1: Tommaso.
0: Grazie, grazie, grazie. Dopo questa bella parentesi iniziale è arrivato di nuovo il momento di aumentare il ritmo alla serata. E ci vediamo questo bel

0: Grazie.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Cieli che risulteranno a tratti coperti giovedì sul nord-ovest, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori, con la possibilità di qualche piovasco sui rilievi alpini occidentali e sulla Sardegna. Per il resto invece sole e con temperature massime senza particolari variazioni, valori ancora oltre le medie stagionali di riferimento, le minime stabili con valori invece piuttosto frizzantini al centro-nord. Venti deboli con mari poco mossi, dettagli su 3bmeteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: 30 settembre 2026, ciao carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Salutiamo ufficialmente il mese di settembre, ultimo giorno. Come lo passerete? Io qua con voi e poi a scrivere, a preparare un botto di roba pronto per lanciarmi poi in quello che sarà il primo weekend di ottobre, già pregno di eventi. E oggi ne metteremo tanti altri, tanta altra carne al fuoco per il vostro fine settimana, lo sapete che qua dalle parti di Energia Contagiosa il weekend è sempre molto importante. Oggi giornata internazionale del podcast, del copywriter e della traduzione, quindi tutta roba che ha a che fare con la comunicazione. Ben vengano anche queste giornate per celebrare il podcast, per esempio, che comunque è una cosa che ha preso sempre più piede. Il copywriter, che è una figura lavorativa sempre più diffusa, e beh, della traduzione, ormai con tutti questi traduttori elettronici non so neanche più quanto ce ne sia bisogno. Comunque, test. Allora cari, io sono pronto, se siete pronti anche voi, 331-335-6565. Max, buongiorno, daccelo tu il buongiorno come si deve con qualche canzone, dai, cominciamo.

E allora carissimi, ben ritrovati, welcome back on board sulla nave che vi condurrà in giro per l'Italia a caccia di tante belle feste, tanti belli eventi anche in questa puntata di oggi. Questa nave si chiama Energia Contagiosa, al timone c'è il vostro Alo, il sottoscritto, in cabina regia il nostro Max Quarti. Ciao Max, di nuovo buongiorno anche a te. Allora, dove andiamo oggi? Belle tappe, cominciamo dal Piemonte, ce ne andiamo alla Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri, provincia di Torino. Io sono un amante della trippa, la mangio ogni volta che posso, quindi qua sicuramente farei man bassa. E poi ce ne andiamo alla 68esima edizione di Elogio della Bionda, questo a Villanova d'Asti. Di cosa si parla qua secondo voi? La birra? Non è la birra, ci andiamo tra poco. Poi ci andremo anche in Emilia Romagna, Rimini, prima Sassofeltrio, 27esima sagra fagioli e cotiche, tanta roba. E poi Spilimbergo Modena per Mascot, fiera dell'aceto balsamico tradizionale. Wow! E poi un trittico tutto romano, tutto laziale. Ancora pasta e fagioli a Pisoniano, Roma. Festa dell'uva di Mentana, in quel di Mentana, sempre Roma. E poi in provincia di Frosinone a Piglio per la sagra dell'uva cesanese del Piglio. Ce la faremo a vedere tutte ste feste in una sola puntata? Non lo so, lo scopriremo insieme. Sentite, volevo aprire con sta curiosità, perché ce l'ho qui da due giorni e ho detto vabbè, oggi glielo dico, perché parla degli starnuti degli uomini, fa molto ridere, perché gli uomini starnutiscono più forte. Secondo me noi starnutiamo più forte in tutti i contesti, perché poi quando siete tra le mura domestiche, sta cosa di essere così delicatine come quando fate gli starnutini in giro, secondo me poi cambia. Comunque il New York Post ha dato una risposta a questa cosa qua, dicendo che lo starnuto è un riflesso protettivo, intanto un'irritazione, no, delle vie respiratorie. Gli uomini hanno dimensioni dei polmoni, delle vie aeree, forza dei muscoli respiratori, anatomia di naso e gola più marcati, no? E quindi è normale che facciano più bordello quando vanno a starnutire. Però secondo me le donne, che sono molto più legate al bon ton di noi, che siamo un po' delle bestiacce, ci stanno più attente, magari lo trattengono un po', mentre noi proprio più senza ritegno, poi in casa non ne parliamo, ma tra le mura domestiche è tutta un'altra storia sotto tanti punti di vista. Dai, vi aspetto qua che partiamo per il nostro lungo viaggio dopo qualche canzone.

Buongiorno, buongiorno. Sono arrivati un po' di messaggi al 331-335-6565. Claudio da Sarzana, provincia di La Spezia. Sei già il secondo che scrive da Sarzana in questi giorni, me ne ricordo un altro. Comunque sono in macchina direzione lavoro e fuori stamattina si sente proprio che siamo a fine settembre. È arrivato il fresco e vai, non ne potevo più. Vi ascolto volentieri, buona giornata. Grazie Claudio, ci fa piacere essere con te in macchina. Se c'è un po' di traffico ti teniamo compagnia. E ci sono anche Lucia e Mario che scrivono da Tolmezzo, provincia di Udine, tutt'altra parte. Ciao Radio Liscio, siamo Lucia e Mario. Mattinata tranquilla, Radio Liscio in auto. Buongiorno a tutti quanti, grazie caro. Cari, anzi, ci fa molto piacere di essere anche nella vostra voiture. Allora cari, già che siete in macchina, impostiamo una direzione, no? Dove ce ne andiamo? Andiamo in Piemonte, cominciamo da qua il nostro viaggio. Due tappe bellissime. Cominciamo da Moncalieri, che sta in provincia di Torino, che celebra un prodotto che non è che piaccia a tutti, però a chi piace, a me piace. Sto parlando della trippa, fiera nazionale della trippa di Moncalieri, proprio il gusto popolare di questo piatto, povero ma ricco di gusto, celebrato in mille sfumature. Qua la trovate bollita, al sugo, coi fagioli, con il pomodoro e anche in varie preparazioni più creative, proprio per dar lustro a questa antica ricetta che coinvolge l'intero centro cittadino, trasformandolo in un itinerario del gusto, dove troverete stand, show cooking, laboratori di cucina, spazi espositivi dedicati ai prodotti tipici del territorio e poi appuntamenti culturali, mostre, musica dal vivo, spettacolo per i bimbi, visite guidate al patrimonio storico di Moncalieri, che poi è molto molto carina. Insomma, queste fiere a me piacciono molto perché raccontano, no, proprio la tradizione di tutto quanto un territorio. Poi è molto bello perché ci sono questi mega pentoloni dove viene cotta questa trippa, che si trova un po' in tutti i modi, come vi dicevo. C'è anche l'insalatina di trippa, il salame di trippa, il mac in trippa, che immagino sia un panino ispirato, no, al celebre Mac. E poi c'è un bel programma, come vi dicevo, molto molto attivo. Lo trovate, io sono sul Visit Moncalieri, lo sto trovando qua, e giorno per giorno, ora per ora, c'è tutto quello che succederà. Comunque insomma, la cosa bella è questo assaggio di questa trippa, che proprio viene dal pentolone, in un'atmosfera meravigliosa. Bene, Moncalieri l'abbiamo salutata. Poi c'è un'altra festa, questa si tiene a Villanova d'Asti, che ovviamente è in provincia d'Asti, ed è la 67esima edizione di Elogio della Bionda. Cos'è sta bionda? Sarà la birra bionda? Sarà qualche donna particolarmente bella bionda? No, è la gallina bionda piemontese, un prodotto gastronomico di pregio tipico della zona, appunto, di Villanova d'Asti e dintorni. La sua carne ha un sapore, leggo, ricco e delicato, e questa razza di pollo è appunto la protagonista assoluta di numerose preparazioni, spesso accompagnate da verdure fresche del territorio. Quindi negli stand sarà possibile pasteggiare, ma anche presso le aree dedicate allo street food e ad altre specialità locali. E poi ci sono mostre, esposizione dedicata alla razza di pollo, quindi alla bionda, e momenti culturali come concerti con cori, e poi vengono organizzate tutta una serie di attività ludiche, insomma, per rendere la festa bella coinvolgente e bella divertente. Hai capito che entra il Piemonte? E allora Moncalieri Torino, fiera nazionale della trippa di Moncalieri, imperdibile evento che va avanti fino a lunedì. E poi Elogio della Bionda fino a lunedì 5 ottobre, quindi ve lo potete gustare bello bello, agile agile, hai capito? Buon appetito. Poi con dei sapori così uno è già, cioè lo stomaco è già aperto, no?

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

rieccoci qua. Si parla di educazione in viaggio. Ben ritrovati, carissimi. Allora, quest'estate, secondo me, lato mio, è stato proprio sintomatico di questo articolo che sto per leggervi. Ovvero l'italica maleducazione in ferie ormai ha raggiunto livelli esorbitanti. Proprio siamo sempre arrabbiati, sempre di fretta. Ma poi anche legato al fatto che stiamo sempre in coda, un overtourism da paura. Ste vacanze proprio dal punto di vista umano le ho viste davvero molto molto stressanti e ho visto in giro tanta gente molto molto stressata, e questo si traduce in una diffusa maleducazione. Perché vi dico questo? Perché è uscito questo studio di Safari Bookings, dove appunto si sono chieste chi fossero i turisti più educati, no? E hanno stilato questa classifica in giro per il mondo. Allora vi dico subito il podio. Allora, terzo posto gli svizzeri con il 10,5% delle preferenze. Sono molto precisi nelle richieste, sempre in orario, mai polemici. Mi sembra una cozzaglia di luoghi comuni, però vabbè, gli svizzeri si beccano sto voto. Secondo posto i norvegesi, molto apprezzati per la tranquillità, l'approccio ecosostenibile e il rispetto per le popolazioni locali. Sono sempre gentili, autonomi e non pretendono niente, quindi capiti, i norvegesi sono dei begli ospiti. Mentre al primo posto con il 21% delle preferenze, secondo voi chi sono i turisti più educati al mondo, no? Per le preferenze dei tour operator e di chi li ha votati? Naturalmente i giapponesi, una roba incredibile. La loro cultura ed educazione la conosciamo. Quando vanno alle partite di calcio, addirittura prima di andare via mettono a posto, poi hanno forme di saluto molto gentili come l'inchino, il tono della voce sempre basso, la loro abitudine appunto a lasciare tutto quanto in ordine, e lasciano i luoghi alle volte più puliti di come li hanno trovati, no? Quindi sono proprio perfetti. E sono invece proprio l'opposto di noi, che sapete che posizione abbiamo in questa classifica? Ultimi! L'Italia è stata classificata come il paese con più maleducati. Il turista italiano è troppo casinario ed espansivo, non rispetta ordine e file, si mostra insofferente riguardo al rispetto dei tempi degli altri, hai capito? È molto rigido, ha aspettative molto alte rispetto al comfort e gli standard di servizio, che in alcuni paesi non ci sono, si lamenta molto, critica troppo, insomma siamo proprio un disastro. L'unica nota positiva è che abbiamo una grande curiosità gastronomica, e questa, vabbè, non ce la toglie nessuno. No, comunque io questa classifica la capisco perfettamente. Proprio quest'estate ho avuto proprio la comprova di quanta cafonaggine si sia in giro, e purtroppo c'è poco da fare. Molta la portiamo noi. È stata solo una mia impressione, eh? Che ne dite? 331-335-6515. Anche se direi proprio di no, vista la classifica qua, no?

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. C'ho subito un messaggino, ci arriva da Vasto, che sta in provincia di Chieti, bellissimo posto. Ce lo scrive il nostro Pietro: buongiorno Alessio, sono Pietro, vi ascolto dal negozio. Siete una compagnia fissa del mattino, questo mi fa molto piacere. Ci risponde anche al tema di prima, parlavamo dei più maleducati. Confermo e sottoscrivo, quando si parla di turisti e italiani siamo sicuramente i più maleducati. Non sappiamo più aspettare. Questo immagino valga anche nel tuo lavoro, caro. Un abbraccione a Pietro. Così ragazzi, bisogna essere più educati, bisogna prendere esempio dai giapponesi, altrimenti poi non ci fa più andare da nessuna parte, neanche alle belle feste che ho programmato per voi. Scherzo, naturalmente. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, dove ci sono due feste bellissime di cui voglio rendervi conto. E la prima ci porta in quel di Sassofeltrio, che sta in provincia di Rimini ed è una sagra dedicata a fagioli e cotiche, 27esima edizione. Una della meraviglia proprio che rappresenta la cucina contadina dell'Appennino. I fagioli, io impazzisco per i fagioli in umido, arricchiti poi da queste cotiche di maiale, danno vita a questa bella preparazione sostanziosa, saporita, no? Che parla proprio delle campagne romagnole. Durante la festa, stand gastronomici che propongono questo piatto secondo ricette tramandate nel tempo, affiancato da altre specialità locali e vini del territorio. Atmosfera tipica delle feste di paese, fatta di convivialità, musica e momenti di incontro, dove il cibo diventa il filo conduttore di una tradizione naturalmente ancora molto viva. Bravi, bravi, a me con le cotiche e i fagioli mi avete preso, sto weekend tutti a Sassofeltrio. Oppure possiamo andare anche in quel di Spilamberto, che sta in provincia di Modena, quindi dalla Romagna ci spostiamo nell'Emilia. E cosa si fa in Emilia? E si assaggia l'aceto balsamico al Mastcot, fiera dell'aceto balsamico tradizionale, evento che va in scena per tutto il weekend, unico e irripetibile. Si parla dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. L'evento è promosso dal Museo dell'Aceto Balsamico Tradizionale in collaborazione con il comune, ed è un avvenimento proprio, c'è il rito della cottura del mosto a cielo aperto in questi paioli governati a fuoco lento dai maestri delle comunità che aderiscono alla consorteria, e quindi potrete partecipare alle degustazioni guidate di balsamico tenuto dai maestri. Naturalmente poi si potrà entrare gratuitamente al Museo dell'Aceto Balsamico, e poi la domenica si svolge anche il tradizionale mercato del mosto cotto, molto carino. Ci sono un sacco di cose, ovviamente ci sono un sacco di posti dove mangiare e dove assaggiare piatti della tradizione. C'è un po' di tutto durante queste feste, c'è il Voglia di Arare, lo show con la banda storta, degustazioni guidate, corte del gusto a Rocca Rangoni, caccia al tesoro, corsi di cucina per i più piccoli, parate musicali, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Un evento meraviglioso questo Mastcot, trovate tutto anche su mastcot.it per il programma dettagliato. Insomma cari, se vi va, sagra dei fagioli e delle cotiche a Sassofeltrio Rimini, oppure Mastcot, fiera dell'aceto balsamico a Spilamberto Modena, mo te lo do io il benvenuto della Romagna, guarda qua che roba, che meraviglia.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Avete voglia di scendere in pista? Inizio ad anticiparvelo, sarà un super weekend quello alla Peschiera di Valdengo. Sabato sera Paolo Bertoli, domenica Tony D'Aloia, per farvi ballare, per farvi divertire. E vi ricordo sempre che lo spettacolo del sabato sera va anche live su Prima Antenna in tutto il Piemonte, è importante, perché siamo in onda con il nostro Radio Liscio Live, quindi non potete mancare, che la festa esplode. State connessi con noi, Radio Liscio, Instagram e Facebook, per tutte le nostre novità. Le news adesso.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori circa le offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA: sul quarto trimestre è previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Andiamo al tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai. Le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota omanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare il volo. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri in Israele, ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu, che oggi sarebbe dovuto andare insieme al ministro della difesa Katz e al capo di stato maggiore dell'IDF nella striscia di Gaza. La visita è stata annullata. Torniamo in Italia. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Non determina più sicurezza, va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione e politiche industriali ed occupazionali, e mette in discussione in Italia e in Europa la tenuta del nostro modello sociale, ha detto. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, ben ritrovati, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, seconda ora di energia contagiosa. Sta giornata se ne sta andando rapida. Un paio di saluti a Silvana, che ci scrive da Borgo a Mozzano, provincia di Lucca. Ciao Ale, sono Silvana, oggi giornata di lavoro in casa, avevo detto faccio due cose e la lista si è allungata di tanto, però vi ascolto, si comincia, un abbraccio. Ma un abbraccio a te cara Silvana, ti facciamo compagnia mentre fai tutte le tue faccende, te almeno le fai col sorriso e un po' di buona musica. C'è anche Andrea che ci scrive da Nicolosi, pensa te, provincia di Catania. Ciao Andrea, qui stamattina c'è ancora un bel clima, sono uscito in maniche corte, mi sembrava luglio. Vi ascolto mentre vado al lavoro, un salutone ad Alessio, eccolo qua, grazie caro dei tuoi saluti, mi fa sempre un gran piacere. Bene, allora volevo dirvi di questa cosa in apertura, perché è uscita sta notizia molto caruccia in realtà, che ci dava anche modo di scoprire qualcosa di più su come funziona la natura alle volte, perché c'è quest'isola che appare e scompare in un lago canadese, no? L'ha chiamata l'isola fantasma, è lunga circa 140 metri, larga 70 e sembra viva, perché tu dici non è che compare e scompare sempre nello stesso punto, dici l'acqua va giù e poi ritorna su, no, questa si muove proprio e non è un effetto ottico e neanche fatto dall'intelligenza artificiale. Per questo ha fatto molto discutere. Stiamo parlando del lago Wilson, un bacino artificiale di circa 1800 km nella British Columbia in Canada. E niente, è anche bella florida, ricca di vegetazione, e si sposta continuamente all'interno del bacino, no? Scompare, riappare in vari punti, come il mostro di Loch Ness. In realtà la cosa è interessante perché hanno avviato delle ricerche specifiche, anche grazie all'agenzia spaziale, e l'indagine ha confermato che è un lembo di terra emersa che era scomparso e poi ricomparso a ovest un paio centinaio di chilometri più in là. Questo è possibile perché cosa succede? Che l'innalzamento delle acque fa sollevare alcuni appezzamenti di terreni, tra cui questo, no? Ed è per questo che oggi ti compare qua e domani là, quindi mistero risolto facilmente, ha fatto per un po' parlare di sé. Adesso però c'è una spedizione pronta per partire, per andare a vedere cosa c'è sotto quest'isola, quindi qual è l'ecosistema che le consente di galleggiare, comparire e scomparire. Una cosa incredibile. Mari e laghi sono completamente celati ai nostri occhi in profondità. Pensate che andiamo ovviamente nello spazio a esplorare, ma oltre il 90% di quello che c'è sotto di noi nelle profondità del mare non abbiamo assolutamente idea di che cosa ci possa essere, quindi c'è sempre molto mistero. Va bene, spero di avervi risolto questi X-Files se ne avevate sentito parlare, e adesso mi preparo perché ho ancora tre feste da raccontare che ci porteranno nel Lazio. Mamma, una più bella dell'altra, state lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Eccoci di nuovo Neir, carissimi, il tempo corre veramente velocissimo oggi e allora non posso indugiare oltre perché ci aspettano nel Lazio, ho prenotato tre feste bellissime alle quali voglio portarvi. Cominciamo da Pisoniano, provincia di Roma. Allora, questo evento è un one shot, si svolge soltanto di domenica, quindi cari, se siete da quelle parti non potete perdervelo. Siamo nel centro delle colline romane, si celebra appunto questa sagra della pasta e fagioli, senti come suona bene, piatto simbolo della cucina rustica laziale, nata dalla tradizione contadina, naturalmente una ricetta semplice, molto sostanziosa, protagonista assoluta di una giornata all'insegna del gusto e della convivialità. La pasta, spesso fatta a mano, viene servita con i fagioli cucinati lentamente in pentoloni sul fuoco vivo, conditi con olio buono, aglio, rosmarino e, per chi lo gradisce, un tocco di peperoncino. Io sono un bomber sulla pasta e fagioli, cioè veramente c'ho la mia tecnica, potrei venire a cucinarne un po' con voi, cari amici. Poi mercato locale, danze popolari, insomma tutto quello che serve per una giornata di divertimento, tutto questo in quel di Pisoniano, provincia di Roma, 31esima sagra pasta e fagioli. Da qui ci spostiamo a Mentana, sempre stessa provincia, dove protagonista è l'uva di Mentana, 69esima festa dell'uva, anche questo un evento molto molto bello, molto sentito, con musica dal vivo, folklore, cucina tipica locale e naturalmente due giorni dedicati al vino, no? E a tutte le varie tradizioni del territorio. Tutto si svolge nel centro storico di Mentana, siamo giunti alla 69esima edizione e ovviamente si valorizza tutto il territorio anche in questo caso, quindi se volete farvi un giro e parlare di vendemmia da queste parti, a Mentana vi aspettano per celebrarla. In realtà col vino non ho ancora finito e vi porto in quel di Piglio, questa volta cambiamo provincia, andiamo in quel di Frosinone. Hanno uno slogan che mi piace moltissimo sulla loro pagina, dice: tutte le strade portano a Roma, ma la strada del Cesanese porta a Piglio. Questa strada del Cesanese è una zona dove ovviamente si beve molto bene e in questa festa ti raccontano proprio il legame, no, tra le colline ciociare, l'uva cesanese che diventa protagonista di questa festa molto bella. Le strade del borgo si riempiono di bancarelle dove si possono assaggiare vini locali accompagnati come sempre da piatti tipici della tradizione, quindi polente ricche, carni alla brace, dolci rustici e formaggi del territorio. Ci sono anche i carri allegorici e i cortei in costume per aggiungere folklore, musiche, danze popolari, insomma è un bellissimo luogo d'incontro con al centro tutta la tradizione vitivinicola di questo meraviglioso territorio. Hai capito il Lazio? Dai, facciamo un breve recap. Sagra della pasta e fagioli, 31esima edizione in quel di Pisoniano, fatta come deve essere fatta naturalmente. E poi festa dell'uva di Mentana, sempre in provincia di Roma, con al centro vini e tutta la tradizione gastronomica del territorio, così come accade alla 52esima sagra dell'uva cesanese del Piglio. Qua andiamo in Ciociaria, in provincia di Frosinone, dove tra polente, carni alla brace, dolci e formaggi, arriva il delizioso vino del territorio. Allora, che festa sia! Questo primo weekend di ottobre mi sta facendo impazzire. Non saprei proprio dove andare a ficcarmi. Chissà dove andrò. Bella domanda.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Ho ancora tempo per un messaggino da Teresa, San Vincent, provincia di Aosta. Ma che bello come spaziate dalla Sicilia alla Val d'Aosta. Mi piace un casino sta cosa. Ciao Alessio, sono Teresa. Stamattina sono a casa con il mio Jack, che immagino sia il tuo cagnolino. Abbiamo fatto colazione, ci stiamo ascoltando un po' di musica prima della passeggiata. Allora, o Jack è tuo marito, da come lo parli, secondo me è il tuo cagnolino. Vi mando un caro saluto. Buona giornata a tutti. Non me ne voglia Jack, nel caso fosse tuo marito. Ti mando un bacio, però a me il gancio mi faceva molto comodo. Mi faceva molto comodo perché devo parlare di come parliamo ai nostri cani, no? Perché molti di noi fanno le vocine buffe. Giacchettino, come stai? Stai bene? Piccolino, vieni qua. Tutto normale, ragazzi, tranquilli. Ci pensa la scienza a dire che non avete nessun problema, perché parlare con il cane o il gatto, magari alzando il tono la voce e adattando un linguaggio un po' più infantile, è assolutamente naturale. Ce lo dicono sulla rivista Frontiers in Psychiatry, penso si dica così, ed è un comportamento, dicevo, assolutamente naturale. Per analizzare il fenomeno senza rischiare di influenzare i soggetti coinvolti, i ricercatori dell'Università dell'Arizona, perché per fare questi studi ci si impegnano mica poco, hanno messo a punto un sistema innovativo chiamato Aural Pet. Si sfrutta un'applicazione nota, vabbè, come Ear, e il team ha registrato in maniera casuale e invisibile brevi frammenti di audio tratti dalla routine di questi 10 partecipanti. Viene fuori che circa il 10% delle conversazioni umane catturate era destinato a cani e gatti, e le modalità sono in baby talk, no? Come se stessimo parlando a dei bambini, come se fossimo dei papà e delle mamme. Dicono che la presenza degli animali è come sempre un balsamo per l'anima, e capire insomma anche quale sarà l'impatto di questa interazione vocale sul benessere psicologico. Beh, d'altronde noi qua in Italia quest'anno ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, per la prima volta il numero di animali domestici ha superato quello dei bambini presenti nelle case, ed è una cosa che comunque ci deve far riflettere. Ben vengano però questi cari amici a quattro zampe che vanno spesso a sopperire, no? Magari all'assenza dei figli, magari crescono, diventano grandi, quindi ecco che si beccano tutte le coccole, come Alan, il cane dei miei, no? Che quello è furbo, eh? Quello lì ha capito come gira il mondo. Va bene, cari, un abbraccione a voi e ai vostri amici a quattro zampe. Vi aspetto qui perché tra pochissimo ci facciamo tutto il giro delle feste di oggi, tantissime, proprio una più bella dell'altra. Se vi siete persi qualcosa, state qua perché il weekend è alle porte, cari.

Quando Max Quart etichetta sull'orologio c'è solo un segno che io devo capire: spicciati! E vabbè cari, oggi ci siamo persi un po' tra le chiacchiere, ho preso qualche minuto in più, ma adesso recupero Max, non ti preoccupare, e lo faccio al volo, andandovi a ricapitolare tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa giornata. Ce n'erano tanti, quindi ci ho messo un po' a raccontarli, adesso sintetizzo al volo e li andiamo ad aggiungere al nostro paniere del fine settimana. A cominciare dal Piemonte, fiera nazionale della trippa di Moncalieri, provincia di Torino, me l'ero già dimenticata, ma è già tornata voglia di trippa. Una roba bellissima, buonissima, con questi pentoloni pieni di trippa fatta in tutti i modi da assaggiare, non potete perdervela. Mentre invece, se vi piacciono le bionde, le galline bionde, a Villanova d'Asti c'è il 68esimo elogio della bionda, dedicato proprio alla gallina bionda del territorio. Ma cosa avevate capito? Qui questa gallina è una vera e propria star, servita nei piatti, poi c'è tutta una mostra meravigliosa, quindi insomma, se avete voglia di questo ruspante pollo, lo trovate dalle parti di Villanova d'Asti. Da qui ci siamo spostati, siamo andati in Emilia Romagna, prima a Sassofeltrio, provincia di Rimini, per la 27esima sagra fagioli e coti, che senti come suona bene, un piatto per me adorabile, poi mixato insieme ad altre primizie del territorio. Mentre invece a Spilamberto, Modena, si parla di aceto balsamico tradizionale al Must Cot, una fiera incredibile dove poi vi fanno vedere anche tutta la cottura del mosto, come si ottiene, proprio un evento bellissimo. Poi si entra nel museo, assaggi, show cooking, masterclass, un bellissimo evento. Andate sul loro sito mustcot.it per tutte le varie informazioni e il programma super dettagliato. E poi il trittico laziale di cui abbiamo parlato poco fa, siamo stati a Pisoniano, provincia di Roma, per la 31esima sagra pasta e fagioli, e anche qua è tanta roba, pasta e fagioli è proprio un piatto a cui non riesco proprio a dir di no, poi se è fatta come dico io, e qua è fatta come dico io, sicuramente bisogna farci un salto. Anche a Mentana vi aspettano per una festa dell'uva molto carina, con anche carri allegorici, cortei, insomma ci sono tante cose a contorno, dai vini da assaggiare naturalmente a questa festa. E a proposito di uva, anche in quel di Piglio, in provincia di Frosinone, quindi in Ciociaria, c'è la 52esima sagra dell'uva cesanese del Piglio, anche questo un evento spettacolare, con al centro tutta la gastronomia di questo territorio di contorno, a dei vini che ovviamente vi attendono per essere degustati. Cari, questi sono tutti gli eventi che vi ho raccontato oggi, siamo solo a mercoledì, ultimo giorno di settembre, da domani ci lanciamo proprio nelle ultime feste e via verso il weekend. Ma prima un po' di musica, Max, che prima di salutarci ci sta. Sono stato bravo, guarda l'orologio, guarda, guarda.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora è tutto carissimi anche per oggi, non ci resta che salutare settembre, grazie mille carissimo, sei stato un mese molto interessante, adesso però largo ad ottobre e a tutti i sapori pienamente autunnali proprio in questo weekend che stiamo raccontando un giorno dopo l'altro, una festa dietro l'altro e naturalmente il nostro racconto continua domani, sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio alle 7 e alle 14 con tutta l'energia contagiosa di cui avete bisogno. Un grazie naturalmente anche a tutti quanti voi per i messaggi che ci mandate, gli attestati di stima, ci fa sempre un grandissimo piacere e quindi ci si vede qua domani puntuali ad Energia Contagiosa col sottoscritto e il nostro grande Max Quarti in regia. Adesso vi lascio a tutti quanti i nostri colleghi e mi raccomando sempre aggiornati sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram, sulla nostra app, il nostro sito internet, perché Radio Liscio è un mondo che evolve di continuo, una festa dietro l'altra. State in contatto con noi, a domani cari, tanti baci, buona giornata, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano. Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaeo Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali, Tadej Pogacar non prenderà parte anche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: come
1: una
0: matrioska.
1: E arriva la sirta cumbia dai nostri album, comincia più o meno con
2: le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.

0: cierta cumbia dai nostri album. Arriva subito tu e io. Così, vai.
1: Vai, che dopo non lo vediamo. Diamo ancora una.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Complimenti ragazzi, attraverso un post sui social Roberto Mancini ha voluto elogiare gli azzurri capaci di ribaltare la Turchia dimenticando l'esordio shock di Nations League a Roma contro il Belgio. A Coverciano tempo di allenamenti per scandire la marcia di avvicinamento alla terza gara di venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane. Banco di prova per i tanti giovani in forza alla nostra nazionale. Senza Raspadori, costretto a tornare a casa per un infortunio alla coscia rimediato a Bursa, potrebbe profilarsi l'impiego dal primo minuto di Moise Kean. Domani ne sapremo di più dalla rifinitura che stavolta si terrà sempre a Coverciano e non sul tradizionale campo di gara. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Basket, con il derby di Eurolega vinto da Milano contro la Virtus Bologna, la ribalta continentale chiama in causa quattro formazioni italiane, tutte protagoniste in Eurocup. Dopo i successi, il Trento e Venezia stasera esordio per le due formazioni capitoline, BC e Maxima Roma, sul parquet anche Tortona e Napoli. Tennis, fuori Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino, Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le Finals ATP. Formula 1, con le conferenze dei piloti, si alza domani il sipario sul Gran Premio della Bahrain, che si disputa sulla pista malese di Sepang. Alta tensione in casa Ferrari, che non riesce a tenere il passo delle migliori. Sotto osservazione il team principal Fred Vasseur, nonostante la fiducia incassata da Maranello dopo le indiscrezioni sull'avvento il prossimo anno dell'ex Red Bull Horner. Chiudiamo col ciclismo, adesso ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte neanche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno, tutto il giorno ben sintonizzati, ma che bello, ma che bello quando inizia la sigla e siamo insieme, insieme per vivere la melodia italiana con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali e anche con la chitarra, quando ovviamente peschiamo la carta inerente alla canzone acustica. Siamo felici di stare insieme perché davvero abbiamo buttato un occhio alle tante canzoni che si susseguiranno e sono una più bella dell'altra, ma soprattutto andiamo anche a fare un viaggio in quella che è la storia d'Italia, con dei fatti, con delle notizie, con quello che magari ha vissuto una generazione, quella silenziosa, la baby boomers, magari facendo un paragone con quello che stiamo vivendo attualmente, così che riusciamo anche a fare un po' di collegamenti storici. Abbiamo un personaggio storico, il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia, che ci guida con la massima prudenza, e abbiamo il 331 335 6565, che è il numero per interagire con noi attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp. Iniziamo il nostro viaggio con la prima carta generazionale e peschiamo la generazione X con una Nada che ci racconta il suo amore disperato. Per tutti quelli che hanno un po' vissuto questo amore disperato che ci è rimasto nel cuore, lanciamo subito la linea Nada. Senti che ritmo! E qui si parte subito forte, eh sì! Viene da scatenarsi

correva l'anno 1983, ricordando che il 1983 è un anno bellissimo e in quell'anno uscivano delle mode particolari, gli occhiali da sole a specchio, dove appunto chi ti era davanti si poteva vedere, tant'è vero che se avevi davanti una donna avevi questi occhiali qua, a un certo punto dalla borsetta tirava fuori l'ombretto, il rossetto, iniziava a truccarsi. Ti ricordi quei momenti, Marco? Ti è mai capitato con quegli occhiali che ti fermavano, aspetta che mi devo pettinare? Qualcuno faceva anche quello ed era il periodo degli occhiali da specchio, che furono così un po' presi come spunto dai film, che c'era qualcuno che li utilizzava nel cinema e di conseguenza si voleva emulare quello che si vedeva al cinema e portarlo nella vita di tutti i giorni, ed era proprio il 1983. Altra carta, generazione orchestra da ballo, canzone nuova che racconta un po' la vita, il percorso artistico che ha fatto Pietro Galassi, e ci racconta questa canzone dal titolo Sulla strada. La linea a Pietro, l'ascoltiamo, la balliamo e la percorriamo.

strada, Pietro Galassi con questa canzone che racconta un po' il suo cammino musicale, raccontando anche un po' i dietro le quinte. 331-335-6565, ricordiamo questo numero in diretta direttissima per quanto riguarda la messaggistica o gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Lo ribadiamo appunto per coloro che ci seguono via radio, mentre coloro che ci seguono in televisione vedono questo numero in sovraimpressione. Qualcuno prova a telefonare ma non abbiamo il telefono, non si può rispondere, e salutiamo nonno Maurizio dalla provincia di Torino che ci segue sempre. Ci ha scritto che è costantemente sintonizzato con noi e non si perde una puntata, e noi siamo felici di questo e ci regaliamo la prossima carta generazionale che prevede la canzone acustica, e come canzone acustica il nome di una donna

0: ha fatto sì che Antonello Venditti scrivesse questa canzone prendendo appunto spunto da fatti di vita nel 1978. Davvero una canzone molto bella, sono di quelle canzoni che fanno parte del repertorio di Antonello Venditti, che quando le esegue in concerto viene naturale cantarla, e c'è di bello che anche le nuove generazioni queste canzoni le sanno a memoria. Altra carta, procediamo con la generazione silenziosa, coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945. Siete tantissimi sintonizzati con noi e vi ricorderete del mimo nazionale con questa canzone Tu sì, una cosa grande, ma grande, grande, grande. Sentite che introduzione d'atmosfera.
1: Tu sì, una cosa grande.

musicona, amica mia, in diretta direttissima in questa giornata, mentre prima ci siamo gustati il grande Domenico Modugno con Tussina Cosa Grande, che gli permise la vittoria al Festival di Napoli nel 1964 insieme ad Ornella Vanoni. Nel 64, pensate un po', oggi noi andiamo, saliamo, scendiamo come se fosse un treno che va su e giù. In realtà no, perché nel 64 fu inaugurato il traforo del Gran San Bernardo. Viene aperto al traffico un tunnel stradale di quasi 6 km che collega l'Italia, quindi la Val d'Aosta alla Svizzera, ed è il primo traforo autostradale transalpino al mondo, fondamentale per i trasporti europei. Quindi quando viaggiamo, che andiamo in Svizzera e utilizziamo questo traforo, penseremmo a Tussina Cosa Grande, che è nata nel 64. Nel 64 hanno appunto costruito questo traforo, che è, meno male che è un traforo, se fossero stati tre fori sarebbe stato un treforo, ma questo rimane solamente un nostro pensiero. Altra carta, altra canzone che andiamo a dedicarla a tutti coloro che oggi festeggiano il compleanno, generazione millennials. Dimmi dove e quando, tutti i giorni stiamo insieme, tutti i sabati si balla la peschiera, tutte le applicazioni di Radio Liscio, di Prima Antenna da scaricare, dove in rete, dal vivo, in presenza, dove quando, ci sono anche loro, Benji e Fede, sintonizzati con noi.

0: No.
1: Ed erano Benji e Fede, che per la generazione millennials ricordano anche Olly e Benji, che era un cartone animato che davvero ha accompagnato i pomeriggi adolescenziali, proprio con questo campo che non finiva mai. Ti ricordi Olly e Benji, Marco? Li guardavi anche tu? Queste partite che duravano ore e ore, ma più che altro era il tiro. Faceva un tiro al pallone ed era una puntata. Poi l'altra puntata lo parava e diciamo che tutto il cartone era un film. Mentre Dove Quando è uscita nel 2019 come singolo estratto dall'album Good Vibes ed è diventato uno dei tormentoni estivi proprio di quell'anno, appunto il desiderio d'amore, la spensieratezza, la complicità fatta anche un po' di litigi. E nel 2019 ci fu un fatto che fece discutere e sorridere perché ci fu la notizia dell'apertura di una caffetteria gelateria all'interno di uno dei musei più famosi d'Italia, gli Uffizi di Firenze, unendo così cultura e un cono gelato. E beh, effettivamente uno entra dentro mentre aspetti, se fa caldo ti prendi un bel gelato e inganni un pochettino il tempo. Non è male, non è male. Mentre invece noi ora ci colleghiamo con il nostro consueto appuntamento con l'archeologia del liscio che viene a collegarci con noi, questo contributo bellissimo che ci riporta al passato con Nervillo Camporesi, la canzone Morena, oggi protagonista all'archeologia del liscio.

E Nervillo Camporesi ci ha fatto ascoltare una mazurka di quelle romagnole che sono molto veloci, e vanno talmente veloci le mazurche romagnole che sembrano quasi un valzer, o anzi addirittura rischiano proprio la multa per eccesso di velocità in pista. Mentre invece noi in Piemonte e in altre parti d'Italia si è un po' più tranquilli come tempo nel ballo. E ricordo sempre gli appuntamenti appunto alla Peschiera di Valdengo del sabato sera imperdibili, così come i tanti programmi di Prima Antenna, dove per essere aggiornati in tempo reale è molto semplice, basta diventare amici social, seguire i profili, seguire le pagine, visitare i siti, come se uno fosse un medico, va a visitare il sito e ovviamente fa una panoramica e porta a casa i tanti programmi inerenti alla musica da ballo. Salutiamo anche coloro che si sono sintonizzati in questo istante attraverso la televisione e la radio, perché siamo entrati effettivamente nel secondo tempo di Melodia Italiana, che sappiamo che l'archeologia del liscio viene a trovarci proprio a metà del nostro viaggio. Altra carta, altra canzone, ritorniamo a cantare una canzone acustica, una di quelle canzoni che fa parte del nostro collettivo, una canzone che è un inno alla speranza, a venirne fuori, a non mollare mai, ed è la canzone che anche ha rilanciato un personaggio nostro italiano dopo un momento buio. Parlo di Gianni Morandi, che è rinato.

Su mille, bella melodia di Gianni Morandi, che se non ricordo male è stata scritta da Franco Migliacci, grande autore che per anni ha collaborato con i più grandi successi di Domenico Modugno. Altra carta, altra canzone, che i minuti e i secondi passano velocemente. Baby Boomers all'ascolto, arriva

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Eravamo Marla Bertini con Cuori agitati. Sorrido perché se leggiamo i due titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato, stasera mi butto, ci sono i cuori agitati, diventa una frase di senso compiuto. E a proposito di Rocky Roberts, 1967 vince il Festival Bar proprio di quell'anno ed è diventato la sigla della trasmissione poi televisiva del sabato sera. Stasera mi butto. E nel 67 si diffuse la moda di ballare da soli o in gruppo, muovendosi liberamente senza dover tenere per forza per mano il partner, e questo ballo venne definito lo shake, quindi uno si poteva un po' shakerare come credeva, e di conseguenza da lì iniziavano un po' i balli di gruppo che ancora oggi vanno per la maggiore, anche se la bellezza del valzer, della mazurka, del tango, della polka dove si balla a stretto contatto è tutta un'altra cosa, quindi provare per credere. E soprattutto salutiamo anche tutte le scuole di ballo che sappiamo che si prodigano per mantenere viva la tradizione del ballo da sala, e poi di conseguenza ci si allena in settimana e poi il weekend si va a ballare in peschiera e mettere in pratica quello che ovviamente si è imparato, anche perché l'allenamento è fondamentale, poi ballare fa bene e lo sappiamo tutti quanti. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X ed è una canzone di quelle strepitose, già dall'inizio creano un'atmosfera pazzesca dove cala il silenzio, perché ognuno di noi quando parte questa canzone ce la vogliamo gustare fin dall'inizio. Fiorella Mannoia, e quando diciamo Fiorella pensiamo a quello che le donne non dicono.

Quello che le donne non dicono, questa canzone negli spettacoli viene proprio voglia. Una volta si usavano gli accendini, tutti accendevano l'accendino e oggi invece si accende la torcia del cellulare ed è una canzone da ascoltare, ovviamente tutti abbracciati. E se poi facciamo una riflessione, quello che le donne non dicono, già capirle è complicato quando te lo dicono, cioè già quando ti parlano. Pensate un po' quando non parlo, diventa proprio un emblema più completo in questa giornata. Allora, siamo quasi saluti, Marco? Ebbene sì, a seguire ovviamente avremo il piacere di ascoltare il disco della settimana e poi continuerà Ettore Andenna con Canzoni Senza Frontiere, sempre ovviamente in diretta direttissima in questa giornata. Quello che le donne non dicono, 1987, che vinse addirittura il premio della critica, e specifichiamo anche, va sottolineato il fatto che è stata scritta da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone, che è appunto il chitarrista storico di Enrico Ruggeri. Altra carta, orchestra da ballo in arrivo, Rossella, Ferrari e Casanova, e ci portiamo a casa tutti un complimento. Voi che siete all'ascolto in televisione, in radio, per tutti siete la fine del mondo. In realtà il titolo esatto è Sei la fine del mondo, ma lo ampliamo e siamo la fine del mondo, Rossella, Ferrari e Casanova. E poi ci salutiamo adesso, Marco. Ritorniamo, non si sa, magari iniziamo a salutarci adesso ringraziandovi che siete stati con noi. Grazie per permetterci di entrare nelle vostre case con i telefoni, con le radio, con le televisioni. Vale come saluto, se abbiamo tempo ci risalutiamo dopo, se no ci vediamo domani alla stessa ora per una nuova puntata di Melodia Italiana. Sono curioso anch'io se ci risaluteremo oppure no, questo è il dilemma, ma l'importante è che rimarrete sintonizzati con noi in TV e in radio.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Berti.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Buonasera da Daniela Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa: l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran, nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026. Era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna, nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere il blitz che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. Oggi apriamo la nostra ora insieme con il repertorio tradizionale popolare. Ce lo offre Paola Damì. Iniziamo con L'uva fogarina, mi ha detto mamma, la bella Gigogin. A seguire, Se mi vuoi bene.

0: Se mi vuoi bene, abbracciami.
1: E abbiamo iniziato la puntata di oggi facendo proprio un salto nella tradizione popolare, subito dopo Se mi vuoi bene con Paola D'Amì, ed ora è il momento di Mauro Ferrara che ci proporrà i prossimi due brani. Il primo tratto dal repertorio dell'Orchestra Grande Evento, un arrangiamento particolare del brano Riviera Romagnola, e subito dopo invece Mauro Ferrara, questa volta con l'Orchestra Casadei, Paradiso Paesano.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. In pedana Ruggero Scandiuzzi ci propone i prossimi due brani, La fotografia e Fidati.

Era la pizzicata proposta dall'orchestra Castellina Pasi, è il momento di Al Rangone, questo è sempre I Simpatici Italiani, i prossimi due brani in scaletta, suona chitarra e melodia italiana.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo. Io con te volevo rimanere solo,

E anche oggi siamo giunti al termine della puntata di I Simpatici Italiani. Dopo Al Rangone con Melodia Italiana, è il momento del pezzo strumentale che va ogni giorno a chiudere la nostra ora insieme. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi. A voi tutti, senza freni, Edmondo Comandini. A domani!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo, tentativo sventato dall'altro pilota aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, le parole del premier Netanyahu. Con la partenza oggi dell'ultimo gruppo di 2500 soldati americani dalla base di Harir, l'Iraq volta una pagina storica. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari USA del XXI secolo, il ritiro dalla base vicino a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, che mette formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata da Washington. La NATO aveva già completato il rientro del proprio personale in Europa il 20 marzo scorso.
2: L'economia.
3: Arrivano i pesanti rimbalzi del calo energia sull'inflazione generale. A settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. E dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori di offerte per arginare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA ieri sul quarto trimestre, previsto un aumento congiunturale del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, anche se non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania, inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta, a sorpresa, in calo negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto. Si è conclusa con un corale "Bella ciao" la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari: non determinano più sicurezza, ma va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione, politiche industriali ed occupazionali, ha detto. Infine mercati, Europa fiaccata dai dati preoccupanti sull'inflazione e anche dal nuovo rialzo nelle quotazioni internazionali del petrolio, oltre i 90 dollari al barile, al seguito della notizia di altri incidenti nello stretto di Hormuz. Milano tra le peggiori, chiude a meno 0,84%, segno meno anche per Francoforte, Parigi e Londra, con perdite poco sotto un punto percentuale. Risale oltre quota 100 lo spread coi titoli tedeschi. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani giovani, donne e lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano Autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: ragazzi, Pietro Galassi.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniele Baldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre. E quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce, le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale, stimata dall'Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Alessandro Cisilin.
2: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait dopo Eni e IP, dagli operatori indipendenti sconti ancora più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui, secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto.
1: E per arginare il caro carburanti diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri, che come presidente ALI interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
3: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico, cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. La dimostrazione che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: spina.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sull'Italia, disturbato dall'arrivo di aria più umida da ovest che è legato a una perturbazione ma che non riuscirà ad avanzare con decisione verso la nostra penisola. Porterà comunque un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord, specie al nord-ovest, su Sardegna, Liguria, Toscana, con anche qualche debole precipitazione, soprattutto sulle Alpi occidentali. Altrove più asciutto, con anche ampie schiarite, specialmente sul versante adriatico, un po' di variabilità insisterà sullo Ionio tra Calabria e Sicilia orientale, con la possibilità di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Temperature nel complesso molto mite, ancora superiori alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: male come
1: una
0: matrioska.
1: E arriva la Sirta Gomia dai nostri album. Comincia più o meno con...
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.

0: un'altra cumbia dai nostri album. E arriva subito Tu e Io. Così, vai.
1: Vai che dopo rallentiamo. Diamo ancora una.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli. Non ti scorderai di
1: me. Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. Oggi apriamo la nostra ora insieme con il repertorio tradizionale popolare. Ce lo offre Paola Damì. Iniziamo con L'uva fogarina, mi ha detto mamma, la bella Gigogin. A seguire, Se mi vuoi bene.

0: Se mi vuoi bene, abbracciami.
1: E abbiamo iniziato la puntata di oggi facendo proprio un salto nella tradizione popolare, subito dopo Se mi vuoi bene con Paola D'Amì, ed ora è il momento di Mauro Ferrara che ci proporrà i prossimi due brani. Il primo tratto dal repertorio dell'Orchestra Grande Evento, un arrangiamento particolare del brano Riviera Romagnola, e subito dopo invece Mauro Ferrara, questa volta con l'Orchestra Casadei, Paradiso Paesano.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. In pedana Ruggero Scandiuzzi ci propone i prossimi due brani, La fotografia e Fidati.

Era la pizzicata proposta dall'Orchestra Castellina Pasi, è il momento di Al Rangone, questi sempre i simpatici italiani, i prossimi due brani in scaletta, suona chitarra e melodia italiana.

E anche oggi siamo giunti al termine della puntata di I Simpatici Italiani. Dopo Al Rangone con Melodia Italiana, è il momento del pezzo strumentale che va ogni giorno a chiudere la nostra ora insieme. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi. A voi tutti, senza freni, Edmondo Comandini. A domani!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Ciao bella e brava gente, ciao, benvenuti. Oggi mercoledì, ultimo giorno del mese, mercoledì 30 settembre 2026. Mercoledì, in medio stat melius, dicevano i latini. No, non è che voglio sfoggiare cultura stamattina, ma il mercoledì è quella giornata, ciao Cinghia, Marco Sasso, mio regista, è quella giornata in mezzo alla settimana in cui ci si equilibra, no? Si parte per il rush finale verso il venerdì, che è poi l'ultimo giorno della settimana in cui ci si abbandona al riposo, al divertimento, chi può permetterselo o vuole permetterselo, insomma al weekend, che è non posso neanche dire la pace dei sensi, perché a volte il weekend è quello che li risveglia questi sensi, ma il mercoledì è la giornata tranquilla, sono in mezzo alla settimana. Ma non esageriamo, guarda, qui abbiamo anche la Sciura, che lei ha caldo, io ho messo il golfino, si vede la differenza d'età. Lei invece, come diceva mia nonna, è totalmente in soriola.
1: In soriola
0: vuol dire che sei estiva e tutta.
1: Ma perché? Buongiorno a tutti innanzitutto.
0: E le donne no, a tutte e a tutti.
1: A tutti in generale, è ovvio, sì, che le donne number one.
0: Ci sono quelli che polemizzano.
1: Davvero? Marco, buongiorno. Anche l'altro Marco, buongiorno.
0: No, lui almeno su una maglietta fino a mezze maniche.
1: Non si vedono i suoi
0: i tatuaggi.
1: Belli. Marco, hai fatto bene a farti.
0: A lei ha tirato su la manica.
1: Hai un bel avambraccio, un bel muscolo, così mi piace. Un bacione e vi voglio dire che vi saluto, perché vado, mi trasferisco nel Veneto qualche giorno, perché vado a trovare i nonni, le zie.
0: I nonni al cimitero, ovviamente.
1: Beh, è ovvio. Sì. No, ma tutti abbiamo i nonni. Domani è la festa dei nonni.
0: No, venerdì.
1: No, dopo domani?
0: Il 2, perché poi sabato sera alla Peschiera di Valdengo c'è la serata dei nonni, ma il 2, quindi dopodomani.
1: È ovvio, io devo viaggiare, vado a trovare i miei, voi andrete dai vostri e poi festeggiamo anche noi, perché siamo nonni anche noi.
0: Anzi, stiamo diventandolo ancora.
1: Tu devi fare la pizza a tutti i tuoi nipoti e nuore.
0: Sì.
1: Un bacione, buona giornata, buona continuazione, ciao ciao.
0: Sì, perché quando lei va via, sapendo che sono scapolotto, allora mi organizza tutti i giorni di lavoro in modo che sia bloccato qui, perché non è gelosa, no, io vado via, posso andare via, ma tu, anzi, se potesse mi lega una catena alla caviglia e in modo che posso muovermi in un raggio di 10 metri e poi come i cani, no?
1: No, ti prego, non provocarmi, lasciami tranquilla.
0: Baccioni,
1: ciao.
0: Vabbè, volevate un inizio, l'avete avuto, adesso beccatevi la prima canzone, che è Croce e Delizia. Ecco, la Croce e Delizia in questo momento sta uscendo di scena. Nicola Congiu per Paolo di Genova. Croce e Delizia, l'hai detto. Come è caduta donna.

Allora, c'è stato un inizio così particolare, non ho potuto fare l'inizio abituale, ma oggi 30 di settembre, mercoledì 30 di settembre 2026, è il 273esimo giorno dell'anno. Ne mancano 92 alla fine dell'anno. È San Girolamo. San Girolamo è il santo patrono protettore dei traduttori e degli archeologi. E proprio per questo fatto della ricorrenza di San Girolamo, oggi nel mondo è la giornata mondiale della traduzione, cioè di quelli che traducono una lingua con l'altra, che stanno rischiando tra un po' di anni di trovarsi in numero ridotto, perché adesso c'è la tecnologia che è subentrata, addirittura con i telefonini che hanno quei programmi di traduzione simultanea di 200 lingue, per cui uno va in Mongolia e parla correntemente con un mongolo, perché lui parla in italiano e gli viene la traduzione sul cellulare in mongolo, il tassista mongolo capisce dove uno vuole andare, risponde in mongolo e il telefonino ti traduce immediatamente in italiano. Succedono queste robe, va come di bello in panciolle. Ecco, questa è la posizione del cinghia, con altri volumi ovviamente rispetto ai miei, in questo momento seduto sulla sua poltrona, che mi segue con interesse, come dire, ciao, sentiamo cosa racconta oggi. Niente, ho finito di raccontare robe e siamo al primo vintage di oggi. Wow, l'hanno chiesto Stefano e Gabriella di Torino, una canzone del 1972 che mi ricordo io che la cantavo a squarciagola in macchina, in auto, mentre facevo Monte Carlo Milano, perché all'epoca avevo cominciato a fare televisione a Milano con Scacco e Re, e però poi dovevo tornare a fare la radio a Monte Carlo, quindi quell'autostrada lì sai quante volte l'ho fatta e conosciuta. Però in macchina, mentre venivo a Milano o tornavo a Monte Carlo, nel 72 cantavo a squarciagola In un mondo che... il mio canto libero di Lucio Battisti.

0: Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: Per Mario di Crevola d'Ossola, che oggi compie 70 anni, la terza età di Roberto Polisano.

un sacco di robe da dire qui, ferma, non mandare niente. Era la terza età per Mario di Crevola d'Ossola, che oggi compie 70 anni, cantava Roberto Polisano, ed è un bel contrasto con la canzone che seguirà, quella di il secondo vintage di oggi. Ma io guardavo questo signore, che questo attore che impersonava uno della terza età, che va in giro con la macchina figa e con tutto, la ricerca, tutto curato, la barba tutta curata. Mi ricordo i miei 26 anni, 72, quando appunto cantavo a squarciagola il mio canto libero, andavo in giro in Jaguar, scusate, avevo il mio motoscafo Riva nel porto di Monte Carlo, e ovviamente lavoravo a Radio Monte Carlo e in Rai a Milano. E cari, beh, ero un partito molto appetibile, ecco, mettiamola così, perché è brutto dire caricavo, no, ero un partito molto appetibile e ricercato, ed è un bel contrasto il ricordo di questi 26 anni, quando oggi appunto si parla di terza età e si vive la terza età. Bisogna viverla sempre mantenendo quei bei ricordi dell'epoca in cui, perché c'è un'età per ogni roba che si fa, e quindi bisogna viverla con, per esempio, i messaggi di oggi che ci dicono: ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, sono Paolo di Genova, volevo sentire canzone Signorinella di Achille Togliani, appunto. Grazie amici, vi voglio bene, anche noi eravamo preoccupati per te, adesso sappiamo che sei a casa e che stai in convalescenza. Ciao mitico Ettore, potrei ascoltare La rondine di Mango? Grazie Max di Ozzano Bologna, siete sempre i primi due, fate la gara chi arriva per primo con i messaggi. Poi abbiamo Isabella San Germano di Roma, ciao Isabella, che ci chiede Julio Iglesias, se mi lasci non vale, va bene. Buongiorno Ettore Marco, arriva il freddo, relativamente, perché fino al 10 di ottobre, quindi oggi ultimo giro a funghi per me, e purtroppo quest'anno di funghi ce ne sarebbero tanti se piovesse ogni tanto, e prevedono anche che ci saranno tanti tartufi, perché quando ci sono tanti funghi ci sono anche tanti tartufi. Salutiamo come sempre voi e tutti gli ascoltatori, Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Ciao Flavia e nonna Rina, buona giornata a tutti da Margherita di Genova, buongiorno a tutti da Stefania di Novara, ciao Stefania, tanti saluti da Ennio di Savona, ciao Ennio, ciao Ettore, Diana e Cinghia, oggi ti chiedo un saluto per mia nuora Elma, che è arrivata a casa oggi dall'ospedale. Ecco, se è arrivata a casa vuol dire che sta bene, dopo un intervento all'ernia del disco. Una buona guarigione dalle figlie Emine e Michelle e i suoceri Graziella e Walter, Graziella è quella che sta scrivendo, da Verniasco, grazie mille. Ok, allora, questa antitesi divertente, abbiamo ascoltato La terza età di Roberto Polisano e adesso secondo vintage di oggi, non battere le mani, che se no poi il cinghia si incavola, 20 anni di Massimo Ranieri, è l'antagonismo, no? La terza età e i 20 anni. 1970 vince Canzonissima con questa canzone.

vent'anni, sempre teatrale, molto bravo. Massimo Ranieri, si vede che ha fatto tanto teatro. Era 20 anni, era del 1970. Massimo Ranieri, questo ragazzo del 51. Intanto qui c'è: buongiorno Ettore, un saluto, buon programma, così per dire. Ti sarà appartenuto il Riva Super Acquarama, ne sono sicuro, che motoscafo, una limousine del mare. Su lì sono d'accordo con te. No, io avevo un Super Ariston, che era il modello un pochino più piccolino, ma mi andava bene lo stesso. Con il Super Acquarama ho fatto la Londra-Monte Carlo, la corsa offshore più lunga del mondo, sempre nel 1972, e dove abbiamo vinto con il mitico Gianfranco Rossi, che poi è diventato 2 volte campione europeo e 2 volte campione del mondo offshore, e fu la corsa più lunga del mondo, l'hanno fatta solo quell'anno lì, ma fu un'esperienza incredibile. Londra, la Manica, passando dall'Atlantico, il Golfo di Biscaglio di Guascogna, poi il Portogallo, Gibilterra, e poi siamo arrivati a Monte Carlo. L'epoca di gioventù in cui tutte le ginocchia, le ossa, le giunture rispondevano bene. Comunque ciao Siro da Chiavari. Buongiorno Ettore, oggi la trasmissione è per la mia terza età. Ricordo tutte le tue trasmissioni e cantavo a squarciagola. Che ricordi spensierati, un abbraccio e grazie Teleantenna. Stai guardando su Teleantenna. Rosy da Latina. Eh sì, perché ci sta ritrasmettendo Teleantenna, che ritrasmette sul Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno, e non solo, ma quelle lì sono le zone principali. E poi c'è Prima Antenna TV, che ci ritrasmette dalla settimana scorsa anche per tutte e due le ore. Fino alla settimana scorsa facevamo un'ora sola, da questa settimana, e questo fa piacere, vuol dire che comunque Canzoni Senza Frontiere sta avendo successo anche da loro, perché hanno deciso di ritrasmettere tutte e due le ore. La prima ora adesso siamo in diretta 11:31, la seconda ora la mandano in onda dalle 17 alle 18. Orbene, quanto amore mambo! La Mary Rinaldi, un bel mambo, bella la scaletta di oggi, eh? È partita wow wow!

Olè! Allora, era la... aspetta, perché stavo leggendo il giornale da una parte e i messaggi da quell'altra. Quanto amore mambo di Mary Rinaldi. Buongiorno Ettore, che piacere rivederla. Mi ricordo di lei su Monte Carlo. Jerry da San Cristoforo, in provincia d'Alessandria. Bella San Cristoforo, la conosco, lì tra Gavi e Silvano d'Orba. Buongiorno caro Ettore, sempre un piacere ascoltarti alla mattina. Francesca di Alba. Grazie Francesca. Senti, visto che ti piace, dopo il Quanto amore mambo ti mando un Pietro Galassi con La mia rondine, che è anche la canzone che è stata richiesta da Flavia e Nonna Rina di San Giorgio, che finiscono e poi vanno funghi, come ha detto nel suo messaggio precedente. Vai Cinghia, che dobbiamo recuperare.

Rondine per Flavia e nonna Rina di San Giorgio dalla Peschiera di Valdengo, era Pietro Galassi. Peschiera di Valdengo che questo sabato festeggerà, farà la serata dei nonni, perché dopodomani, venerdì 2 ottobre, sarà la giornata mondiale dei nonni, e quindi per festeggiare i nonni ci sarà la band di Paolo Bertoli, sì, giusto, Paolo Bertoli, il 3, quindi sabato, alla Peschiera di Valdengo. E ora per Max Di Ozzano, che ci chiede una canzone al giorno e noi fin quando possiamo lo accontentiamo, ci aveva chiesto una canzone di Ron, Non abbiamo bisogno di parole, che è la classica situazione d'amore, di un rapporto amoroso, che bastano i fatti, non ha bisogno di parole.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Allora, siamo un bel trio. Matteo Benzi, la Veronica Cuneo e Marco Zeta in A mezzanotte in punto, Cenerentola.

Wow, a mezzanotte in punto per Giusi da Boves Cuneo. Erano Matteo Bensi, Veronica Cuneo, che c'è sempre, e Marco Zeta. Siamo al primo vinile di oggi. Intanto, prima di parlare del primo vinile di oggi, aspetta che ho altri due messaggi qua. Buongiorno caro Ettore, sempre un piacere ascoltarti la mattina. Francesca di Alba, forse l'avevo già letta. Tanti saluti da Irma di Imperi e buona trasmissione. Grazie Irma, grazie Francesca, e siamo al vinile di Casandenna. Allora, siamo alla 166esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista, secondo l'ultima classifica del 2024 della rivista Rolling Stone. Allora, i Moth di Hoople, che ci cantano All the Young Dudes, tutti i ragazzi giovani. Questa canzone è stata scritta da David Bowie. Allora, la storia di questo complesso è che non avevano avuto successo. Aspetta, non farla partire, non ho finito di raccontare la storia. E allora si stavano sciogliendo. E a un certo punto si stavano sciogliendo e il capo di questo gruppo, che era amico di David Bowie, gli disse: ci stiamo sciogliendo perché non stiamo vendendo, non abbiamo più soldi. Allora David Bowie, dopo due ore che gli avevano detto che si stavano sciogliendo, li chiama e dice: no, guardate, non scioglietevi perché ho un pezzo che ho scritto che secondo me è proprio adatto a voi. E ve la faccio ascoltare. Si incontrano e gli fa ascoltare All the Young Dudes, che secondo un grande critico musicale dell'epoca, questa canzone All the Young Dudes, quindi tutti i ragazzi giovani, è diventata per l'epoca glam, quindi inizio anni 70, ciò che All You Need Is Love fu per il mondo hippie, la canzone dei Beatles. Allora, questa canzone venne lanciata nel 72, che era il culmine del periodo bisessuale di David Bowie, e molti l'hanno interpretata anche come una sorta di manifesto per la liberazione gay. Allora, All the Young Dudes, The Moth di Hoople, 166esima, adesso puoi partire, delle 200 canzoni più belle di sempre.

All the Young Youths erano i Modi Hoopoes, 166esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, tutti i ragazzi giovani, era il primo vinile di casa Andenna. 11.54, allora, dando una bellissima notizia che ho letto poco fa sul Corriere, il cioccolato scende di prezzo! Finalmente, dopo anni che saliva, quest'anno ha cominciato a scendere di prezzo. Mi raccomando, io tutte le mattine da 50 anni 20 grammi di cioccolato ultra extra è la droga dei poveri, ti fa sentire più in forma e dite quello che volete, ma a me fa bene, non mi ha mai dato problemi di nessun genere ed è un rito durante la colazione i 20 grammi di cioccolato ultrafondente. Lo consigliano anche molti nutrizionisti, ve lo dico così lo sapete. Allora, concludiamo questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, mercoledì 30 settembre, ultimo giorno del mese 2026. Aspettami lì che arrivo, aspettami lì, se poi sei seduta e con la radio accesa o la televisione, prima antenna che alla fine della prima ora ci lascia, ma poi ci ritrova nella seconda ora dalle 17 alle 18, Paolo Bertoli che sabato sera con la sua band festeggerà la serata dei nonni alla Peschiera di Valdengo. Aspettami lì che arrivo! Ma tutta la partire, se no posso dire aspettami lì ancora.

0: Aspettami lì che arrivo. Era Paolo Bertoli, intanto è 5 cuori rossi a te e a tutti voi, Patrizia. Grazie Patrizia. E adesso ancora Elisabella San Germano. Chi va a prendere la tua nipotina a scuola? Sua mamma, ovviamente. Che classe fa? La quinta elementare, la nipotina più grande. Va bene, Vittoria, per intenderci. Allora, siamo arrivati alla din don, meno 3, meno 2, meno 1. Din don, din don, din don, din din don. Stiamo raccogliendo i fondi qui nel mio paesello per ricostituire le tre campane del campanile. Cioè, ne è rimasta una sola e il sindaco ha lanciato questa raccolta fondi per poter rimettere le due che mancano, quindi rifar diventare tre le campane del campanile della nostra basilica dell'undicesimo secolo che abbiamo nel nostro paesello, metropoli di meno di 600 abitanti. È bello questo, ma bravo sindaco il buon Rodini. E niente, noi siamo al momento in cui ci sono, come ad ogni capodora di Radio Liscio, le reclam e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ziva, ti ho visto nel panico, cinghia. Non partiva la sigla della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere qui su Radio Liscio, su Prima Antenna TV e sulla network Teleantenna. Allora, Radio Liscio Visione, un 2026, 30 di settembre, mercoledì, 273esimo giorno dell'anno, ne mancano 92 alla fine dell'anno. Oggi è San Girolamo, patrono dei traduttori e degli archeologi, e in funzione del fatto che è San Girolamo è la giornata mondiale della traduzione, per rendere omaggio a tutti questi signori. Io l'ho vissuto quando ero al Parlamento Europeo, che nelle orecchie, in funzione di chi stava parlando, perché c'erano varie lingue, i traduttori ti traducevano nella tua lingua, dalla cuffia si poteva scegliere la lingua, e io quando parlavo al tedesco, per esempio, mettevo il traduttore. Col francese e con l'inglese non avevo bisogno, ma allo spagnolo ogni tanto perdevo un po' di parole, per cui mettevo il traduttore. E insomma, l'olandese non parliamo, è una lingua assolutamente incomprensibile. Va bene, allora, seconda ora con l'Anna Maria Allegretti, che parte con un "Se tu mi guardi così". Ecco, quando un uomo o una donna guarda il partner in un certo modo, se c'è, diciamo così, feeling, affiatamento fra i due, l'altro, il partner, capisce benissimo qual è la situazione: rabbia, risentimento, desiderio, amore. Se tu mi guardi così, io ti interpreto e capisco, se c'è affiatamento, cosa vuoi, eh?

Anna Maria Allegretti, la regina del Casoo. No, cosa avete capito? Io... Casoo, questo strumento qua. No, perché ci sono sempre quelli maliziosi e le maliziose. Il Casoo. Bisogna saperlo suonare. Oh, bisogna saperlo suonare. Allora, era Se tu mi guardi così, ci lascia il posto ad un'altra grande interprete del quarto vintage di oggi, che è la Gigliola Cinquetti, che nel 1968 si appropriò, pensa che bel termine, si appropriò di una canzone che aveva cantato la Anna Identici al Festival di Sanremo. Anna Identici, la canzone era Quando mi innamoro, arrivò sesta a Sanremo, quell'anno vinse, lo so perché c'ero, Canzone per te di Sergio Endrigo e Roberto Carlos, e intervistai tutti e due, sia Sergio Endrigo che Roberto Carlos, dopo che avevano vinto. Ma l'Anna Identici arrivò sesta. La Gigliola Cinquetti, che aveva ascoltato la canzone, lei aveva partecipato con un'altra canzone e non era arrivata neanche nelle prime tre, le piacque questa Quando mi innamoro e la cantò a sua volta, portandola, avendo un certo successo e vendendone parecchie copie. E noi ce l'ascoltiamo oggi. Quando mi innamoro, la Gigliola Cinquetti, che è del 47, non è più una bambinetta neanche lei, eh? Adesso l'età ce l'ha, se ce l'ha. Diciamo che l'ha avuta addirittura.

Quando mi innamoro, Gigliola Cinquetti, 1968. E io sorriderò, non è quella, è un'altra, però a me ricorda quella di non battere con le dita sul tavolo, lo so, adesso devo lavorare con le braccia così perché il cinghia, non posso battere le mani, non posso picchiare sul tavolo, non, io ho sempre battuto sul tavolo e battuto le mani quando animavo le mie trasmissioni, non mi puoi limitare, legato, sembri mia moglie, sembri, cinghia, ave. Allora, io sorriderò di Paolo Tarantino. E poi il pugno si lamenta, dice non sei brillante. E per farlo non posso fare niente, non mi fa fare niente. Eist!

0: Marco per voi la sua fisarmonica, la mazurka, l'orchestra.
1: No, a me piace molto in queste riprese gli schivatori, quando c'è la pista bella piena, quelli che riescono a schivare gli altri continuando a mantenere i passi di danza, che poi una serata da ballo così è come, ma intanto è più divertente che andare in palestra per un'ora, ma lì c'è gente che balla per 3-4 ore, quindi altro che ginnastica, e poi la cosa è fatta a due, quindi volendo è anche più divertente. Il personal trainer o la personal trainer è appiccicata a te e la cosa sviluppa come dire sensazioni multiformi, mettiamola così. Allora, era la mazurka, la Cesarina di Alex Biondi, mentre questa settimana, sabato sera, serata dei nonni, ci sarà Paolo Bertoli con la sua band ad animare la serata dei nonni per magnificare la festa dei nonni, che sarà dopodomani giornata mondiale dei nonni.

E siamo al vinile di Casandena, l'ultimo di oggi. I'm so long some I could cry. I'm so long some I could cry. Sono così solo che potrei piangere. Ecco, tradotto diventa così. Pensate che è una canzone del 1949 ed è 165esima nella classifica delle canzoni più belle di sempre, cantata da Hank Williams, che l'aveva scritta, composta. Hank Williams era un cantante country e si era ispirato dalla relazione che aveva con sua moglie Audrey Shepard. Allora, addirittura quando venne pubblicato non esistevano i 45 giri, per cui venne messo su un 78 giri, ma ebbe un grande successo, tanto che fecero la cover, quindi la ricantarono, interpreti come Johnny Cash, Bob Dylan, Elvis Presley, la ripresero perché era una bella canzone e oggi ve l'ascoltate voi. Dal 1949, tra le altre cose, questo Hank Williams morì giovanissimo, perché era del 23, è morto nel 53, quindi a 30 anni, in un incidente, tra le altre cose. Allora, Hank, un incidente strano, perché stava poco bene, venne un medico, gli fece un'iniezione e l'autista della macchina che lo stava portando ad uno spettacolo che lui doveva fare lo trovò morto sul sedile posteriore, quindi evidentemente questa iniezione che gli fece quel medico non gli fece così bene come riteneva il medico, quindi morì a 30 anni, ma nel 49, quindi quando ne aveva, vediamo, 23, 17, 9, 26, cantava I'm so lonesome I could cry. I'm so lonesome I could cry. Sono talmente solo che potrei piangere. Hank Williams. Classico country.

bello il country. Allora, a Cinghia piace molto il country, lui è andato in giro, diciamo in inizi di carriera, tanto a suonare il country nei locali, vero? Dimmi, sì, sì, quindi il country gli piace. Era Hank Williams in I'm So Lonesome I Could Cry, mi sento così solo che potrei piangere, ed era il secondo vinile di Casa Andenna di oggi. I Nati e i Morti, se non mi dimentico, mamma mia, il 30 di settembre del 1942 nasceva un grande fumettista, Altan. Altan è quello che ha inventato il personaggio della Pimpa, la Pimpa che piace tanto ai bambini e che è tuttora in auge. Nel 1964, quindi ne fa 62 oggi, nasceva Monica Bellucci. Nel 1952 un'attrice, autrice divertentissima, Lella Costa. Nel 1960, il 30 di settembre, quindi oggi compie 66 anni, Giorgio Panariello. Nel 1950, Sorcini, drizzate le orecchie, Renato Zero, oggi ne fa 76. Ed infine nel 1924 nasceva un grande scrittore americano, Truman Capote, che dichiaratamente omosessuale, una vita di droga, alcol, l'Oscar Wilde del Novecento, chiamiamolo così, scrisse uno dei più famosi, Colazione da Tiffany, da cui fecero anche quel bellissimo film con Audrey Hepburn e George Peppard, e nasceva e festeggiava il suo compleanno anche lui il 30 di settembre. I Morti, 1955, un'icona della cosiddetta gioventù bruciata, James Dean, si schiantò con la sua Porsche il 30 di settembre del 1955, era una Porsche decapottabile, morì sul colpo. Parlando di motori, nel 1913 morì Rudolf Diesel, è quello che ha inventato il motore diesel. E nel 2016 moriva il 30 di settembre Bernardo Caprotti. Allora, una storia incredibile, nasce da una famiglia che si occupa di tessile, viene mandato in America a studiare come facevano i negozi e le vendite là del tessile, torna in Italia e si inventa i supermercati, la S lunga, che oggi vediamo ancora in giro. Quindi l'imprenditorialità italiana geniale quando funziona. Bernardo Caprotti è morto il 30 di settembre del 2016. Va bene, e noi adesso ci ascoltiamo Il Sole Dentro. Quando si ha il sole dentro, ecco, sul seno posso battermi le mani perché non fa rumore di nessun genere, ma lo trovo comunque molto riduttivo. Il Sole Dentro di Marco e Alice ci dà questa sensazione di luminosità, di felicità, di beatitudine. Ti va bene così, Cinghia?

Il sole dentro di Marco e Alice. Cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 30 di settembre? È un film molto bello, a me è divertito molto. È del 1991, quindi non è una roba recente. Pomodori verdi fritti alla fermata del treno. È un basato sul romanzo di Fanny Flagg. Pomodori verdi fritti alla fermata del treno affronta tematiche come il razzismo, l'omofobia, la violenza domestica e l'amicizia, con una miscela di commedia e dramma. Allora è diventato un piccolo cult, cult, come dicono quelli bravi, sentimentale. Narra la storia di Evelyn Coach, una donna insoddisfatta e infelice nella sua vita matrimoniale, che fa visita alla zia che vive in una casa di riposo. Evelyn fa la conoscenza di Ninni Threadgood, un'anziana donna dalla personalità vivace e con una ricca storia di vita, che comincia a raccontare com'era la sua vita tanti anni prima, quindi durante la Grande Depressione americana, siamo alla fine degli anni 20, all'inizio degli anni 30, e tutte le cose si snodano attraverso i ricordi di quell'epoca. Perché è abbinato pomodori verdi fritti alla fermata del treno al 30 di settembre? Perché il 30 di settembre 1933, nel film, è il giorno in cui Frank, il marito di Ruth, una delle due donne di cui si racconta la storia nel periodo della depressione, tenta di rapire il figlio, ma viene fermato e ucciso da una figura misteriosa. Compare questa data, 30 settembre 1933, nel film, ed è per questo che il film viene abbinato al 30 di settembre. E adesso la Anna Oxa, quinto vintage di oggi. Allora, è una canzone del 1979, è la traccia apripista del suo secondo album, che con grande originalità si intitolava Anna Oxa, e il titolo è Pagliaccio Azzurro. Anna Oxa, una ragazza del 61. Guarda il dito, guarda il dito.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: La bellezza di una donna. Una volta avevo letto un bellissimo libro che era L'insolence de sa beauté, l'insolenza della sua bellezza. Sì, perché le donne a volte con la loro bellezza sono perfino insolenti.

La bellezza di una donna di Irene Grillo. Accade oggi, non ne ho tanti, ma sono interessanti. Allora, 30 di settembre, nel 1681, Re Luigi XIV di Francia annette Strasburgo, città importante per il controllo del passaggio sul Reno, e Casale Monferrato, togliendola al duca di Mantova. Quindi di là a qua quello beccava tutto quello che c'era da beccare. Parlo di Casale Monferrato perché io ci abito a 20 chilometri, quindi è una delle città di riferimento del Monferrato. Allora, nel 1882 la prima centrale idroelettrica entra in servizio sul fiume Fox ad Appleton nel Wisconsin. Prima, nel 1884, inaugurazione del Palazzo del Governo di San Marino, oratore della cerimonia tale Giosuè Carducci. 1943, le quattro giornate di Napoli erano cominciate prima, erano cominciate il 27 di settembre e si conclusero il 30 di settembre, e furono riuscirono a liberare la popolazione civile e i militari che venivano fuori dal... è stata questa cosa spiegata benissimo nel film Tutti a casa, inizio 60 con Alberto Sordi, bello, in bianco e nero. La popolazione civile e i militari riuscirono a liberare la città di Napoli dall'occupazione delle forze tedesche. Era il 1943, il 30 di settembre. Nel 1948 esce nelle edicole il Totem Misterioso, primo album in cui appare il personaggio di Tex Willer, ma quanto l'ho letto da piccolino, creato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Io per anni ho letto Tex Willer, L'intrepido e il Monello, erano le mie tre letture predilette all'epoca. 1954 viene effettuata il 30 di settembre la prima diretta televisiva intercontinentale, quindi che collegava i continenti, non c'erano più i mari di mezzo a rallentare la possibilità, il progresso che avanzava. E adesso Gian Pieretti, sesto vintage di oggi. Gian Pieretti nel 1966 cantava una canzone accompagnato dai Grifoni, che poi sarebbero diventati la premiata Forneria Marconi. Cantava la bellissima Il vento dell'est. Si sente ancora piuttosto violentemente anche oggi.

Ebbene sì, Gian Pieretti sarà fra gli ospiti, tantissimi ospiti. Sarà una serata che sarà da passare a nuttata con tutti gli ospiti che ci sono il 10 di ottobre, quindi ormai fra 10 giorni, a Luino, Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80, presento me con l'Elisabetta Viviani, e ci sarà anche lui, il vento dell'est, Gian Pieretti. Può darsi che canterà questa, perché è quella sua più famosa. Mi mandi la... ah ok, la Madonnina degli Alpini. Piace tantissimo a... lui avrebbe potuto fare l'Alpini, poi invece il motociclista in Cina, quindi comunque quelli e gli Alpini, soprattutto la protettrice.

La Madonnina degli Alpini di Marco e i Clan ci porta al gran finale della trasmissione di oggi di Canzoni Senza Frontiere. Allora, mentre stavo leggendo ancora un po' di giornali, ma a parte questa ve la leggerò domani perché dovrei mangiare più sardine, questa la leggo domani, me la sono sbata. Che quantità così, comunque finissimo la sardina, domani vi leggo l'articolo. Rimaniamo con Zorra del Bagnasco, che è il brano conclusivo della trasmissione di oggi. Forse uno si aspetta Paolo di Zorra, da da da, invece l'ha rifatta a cumbia il Paolo Bagnasco.

0: Signor Tacchi, mi sono rivisto I Canoni di Navarone l'altra sera per vivere un po' Anthony Quinn che balla il Zorba. Paolo Bagnasco, però l'ha rifatta cumbia, non so perché. Va bene, siamo arrivati in fondo, bella gente. Appuntamento a domani, giovedì cominciamo un nuovo mese, primo di ottobre. Quindi grazie Cinghia anche per oggi, per la tua preziosa assistenza. Non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento a domani, augurarvi baci e languide carezze e mandare la sigla. Ciao!
1: Sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.